0: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
1: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
0: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
1: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
0: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1960.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Canta l'estate con te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 3 in punto.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot. La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
1: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
2: Gli spritz?
3: Li ho portati io.
2: Gli amici?
4: Ci siamo!
2: E la musica?
3: Non la dovevi portare tu?
2: Tranquilli, che ho l'app.
5: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
2: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Spot. Spot.
1: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro

0: servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
1: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
0: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
1: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
2: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 4 e 1.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
3: Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Radio Latte Miele.
1: C'è qualcosa che non va.

0: Spot.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1962.

nei tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutto il resto mi passa.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: Gli spritz?
3: Li ho portati io!
2: Gli amici?
4: Ci siamo!
2: E la musica?
3: Non la dovevi portare tu?
2: Tranquilli che ho l'app!
5: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
2: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana 2021.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: 5 in punto.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
2: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1962. Guarda come...

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è così.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: 5 e 58.
1: Spot.
2: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
3: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
2: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
3: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838. O informati sui social.
4: La Puglia è meccatronica. È ITS Academy Cuccovillo.
5: Gli spritz?
6: Li ho portati io.
5: Gli amici?
7: Ci siamo!
5: E la musica?
6: Non la dovevi portare tu?
5: Tranquilli che ho l'app.
8: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud. Oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
5: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
9: Latte, latte stelle.
10: 15 luglio, buona giornata a tutti. Oggi la luna in Leone. Tra pochi minuti ci sarà una bella congiunzione Giove-Luna. L'Ariete oggi è molto forte, addirittura. Se gli inizi della settimana sono stati pesanti, come ho notato, perché ci sono state tante cose da fare, tra mercoledì, giovedì e venerdì può arrivare anche una buona risposta. L'Ariete è vincente anche perché può risolvere contenziosi o problematiche del passato. Toro, non è il caso oggi e domani di strafare, non perché tu non abbia l'energia giusta, ma perché potresti trovarti a dover rispondere a persone che non ti danno affidabilità. Insomma, evita i seccatori, sii un pochino più paziente, soprattutto nel lavoro. I Gemelli hanno molte stelle a favore, tra cui oggi la Luna, Giove, quindi per quanto riguarda i rapporti con gli altri nessun problema. Quello che mi fa pensare invece è il discorso amore, perché per molti ci sono dei piccoli contrasti, magari un po' di noia, è difficile parlare con il partner. Se hai al tuo fianco una persona un po' musona o che magari sfugge alle tue richieste, è probabile che già tra sabato 11 e domenica 12 ci sia stata una discussione. Vai oltre. Cancro, ci sono delle novità, ma anche delle piccole ansie che nascono quando ci si appresta a fare qualcosa di nuovo. Mercurio è nel segno ed è un indizio buono, però è retrogrado e tra qualche giorno sarà anche dissonante a Saturno. Quindi i nuovi progetti vanno avanti, ma tu potresti essere un po' spaventato, soprattutto se devi ripartire da zero o se rispetto al mese di giugno hai fatto dei passi molto importanti, dei cambiamenti netti che ora comportano maggiori responsabilità. L'amore comunque premia, avremo anche un weekend interessante. Leone, sei il re dello zodiaco in questi giorni perché la luna è nel tuo segno, perché Giove e Saturno sono in ottimo aspetto, quindi chi vuole affrontare delle sfide e ha la giusta preparazione difficilmente perderà la partita. Potresti anche perdere, a pro virgolette, la brocca per una persona che ti piace. Eh sì, perché questo è un cielo di incontri importanti, chi ha già una storia la conferma, chi ha vissuto una separazione trova di meglio. Buona giornata Vergine, la luna sarà nel tuo segno a partire da venerdì. Io consiglio fin da oggi di programmare un weekend carino accanto a persone che ti vogliono bene, anche perché Venere nel segno rappresenta amore, incontri, passioni, amicizie. Per il lavoro ci vuole un po' di pazienza, evidentemente devi mettere a posto alcuni contenziosi o qualcuno ti attacca e devi rispondere. La Bilancia non avrà più la luna storta, quella che ha offuscato le giornate di lunedì e martedì. Quindi tra mercoledì e venerdì può arrivare una buona risposta. Io penso sempre che questo sia un periodo molto valido soprattutto per i consensi, per portare avanti quello che è stato bloccato nel passato. Scorpione, se oggi vedi che non c'è calma attorno a te, se perdi tu stesso le staffe, conta fino a 10, aspetta venerdì, perché metterti un carico di ansia addosso è l'ultima cosa che devi fare. Calma e sangue freddo. Sagittario, grande cielo, molto belle le opportunità che possono arrivare in questi giorni, pensa a qualcosa di nuovo, se c'è una persona che ti ricambia vai avanti, perché l'amore può tornare protagonista. Il Capricorno, dopo due giorni pesanti, ritrova serenità e avrà qualcosa di più anche in amore nel weekend. tempo di scelte che riguardano il futuro, ma attenzione sempre ai quattrini. L'acquario è molto nervoso e se una risposta non è arrivata, se una promessa non è stata mantenuta, non c'è più volontà di aspettare. Quindi il nervosismo può diventare impazienza, attenzione anche in amore. Il segno dei pesci, se deve chiarire qualcosa è meglio che parli entro venerdì, è un cielo molto importante per i rapporti di lavoro, mentre in amore si nota qualche interferenza. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
4: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
6: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove
7: andiamo? Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Spot.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1992.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Spot. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 6:59.
1: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
2: Gli spritz?
3: Li ho portati io.
2: Gli amici?
4: Ci siamo!
2: E la musica?
3: Non la dovevi portare tu?
2: Tranquilli che ho l'app.
5: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
2: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte miele è ovunque. Portala sempre con te.
8: Buongiorno Italia, buongiorno da Radio Latte e Miele, siete pronti? Sì, vai!
9: Good morning!
8: Balliamo! Good morning. Balliamo!
9: Good morning.

Allo, chiedo scusa per l'invadenza. Come ogni giorno, chiedo scusa per l'invasione. Benvenuti su Radio Latte e Miele. Un nuovo fantastico giorno è iniziato. Anche se sono le 7 del mattino, io devo fare il mio lavoro, svegliarmi, buttarvi giù dal letto per andare al lavoro. O meglio, se qualcuno può andare al mare, andate al mare. Intanto noi agitiamo Coca-Cola, primo disco di oggi.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola alle 7 del mattino, caro Tommaso. No, agitiamo cappuccini, agitiamo cornetti alla marmellata, fate come vi pare. C'è chi mangia il kefir, è consigliato, con della frutta secca. Non sono fatti miei, fate colazione come volete, l'importante è che ci sia di sottofondo Radio Latte e Miele. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 10, iniziamo questo nostro spazio col gioco. Emoji, come stai? Cosa vuol dire? Vuol dire che dovete mandarmi facilmente uno sticker, un emoticon, per farmi capire il vostro umore, come avete dormito. È semplicissimo, vi leva 3 secondi dalla vostra giornata. Prendete lo smartphone e mi mandate quelle icone gialle. Come definite voi il saluto minimale? Ecco, 335-787-1910, vi aspetto.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, Raff. Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot. Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare, come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
5: Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al 10° anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, 2 giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
6: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
7: Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Con la sua cabana in questo mercoledì 15 luglio, benvenuti, buongiorno da Radio Latte e Miele, sono Enrico, siamo insieme fino alle 10, oggi è una giornata mondiale molto molto molto importante, è quella che riguarda le competenze giovanili, è un'iniziativa speciale creata dalle Nazioni Unite per accendere i riflettori sul futuro delle nostre nuove amate generazioni, spesso criticate, ma non è così. Non è così, perché il cuore di questa giornata è semplice ma potentissimo, cioè dare ai ragazzi e alle ragazze degli strumenti giusti, come per esempio la tecnologia, la sostenibilità, ma anche l'artigianato, per entrare con fiducia nel mondo del lavoro. È un invito globale ad investire sulla formazione dei giovani, trasformando le loro passioni in competenze concrete per affrontare le sfide di domani. In fondo, celebrare questa giornata significa poi credere nel talento dei giovani, ma soprattutto essere consapevoli che prima o poi noi ci dobbiamo far da parte. Il ragazzo che ora ha 15-16 anni rappresenta appieno il nostro futuro, non solo il futuro reale, ma anche quello economico. Arrivano le ragazze poi proprio di giovani nel lavoro, parliamo.

0: Se lo dite voi, Clara San Giovanni, che belle le ragazze. Questo è il mattino di Radio Latte e Miele, buon mercoledì 15 luglio e siamo a metà mese. Qualcuno di voi è già in ferie, altri sono già tornati, altri ancora devono aspettare magari un altro mesetto. Stiamo parlando oggi di giovani, in questa prima ora dedicheremo proprio tutto quello che serve ai nostri nuovi giovani, le nuove generazioni. Spesso vengono criticate, come diceva De André, noi critichiamo i nostri giovani perché siamo legati troppo ai nostri valori e non capiamo i loro, e più o meno, come sempre, aveva straragione. Tant'è che per quanto riguarda il rapporto fra giovani e posti di lavoro, le grandi aziende stanno iniziando a capire, istituendo i cosiddetti comitati dei giovani per farsi spiegare il mondo che cambia. Noi, se vogliamo, noi quarantenni, cinquantenni, entrare per esempio nel mondo dei social network, andremo a lezione da un 2004, ragazzi. È così perché loro sanno sicuramente più di noi, sono cresciuti con il tablet o lo smartphone in mano, spesso criticati. Però voi immaginate un consiglio d'amministrazione dove i manager più esperti ascoltano i ventenni per capire il futuro. Si chiamano Shadow Boards e ne parliamo fra poco.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
8: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
9: Ed eccolo qui il nostro primo viaggio nel tempo, nel nostro mattino. Mercoledì 15 luglio arriva Viva l'Italia, urliamolo come De Gregori dal 79 e poi bellissima Susanna Celentano 1984.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Era il 1984, c'era Susanna di Adriano Celentano nel nostro Viaggio nel Tempo. Fra pochissimo arrivano i 90, eravamo rimasti appesi a un consiglio d'amministrazione. Voi immaginate, ci sono queste grandi aziende con i grandi manager cinquantenni, sessantenni che si devono confrontare con un ragazzo di 22 anni in questo comitato dei giovani. Si chiamano, come detto, Shadow Boards, comitati nati per guidare i colossi globali nel mondo che cambia, verso un progresso tecnologico naturalmente. In questo modello di apprendimento bidirezionale, l'esperienza dei leader incontra l'intuizione proprio dei nativi digitali. I ragazzi spiegano l'intelligenza artificiale, i trend di TikTok, la sostenibilità, i nuovi stili di consumo, cioè sono tutte frontiere a cui bisogna andare incontro, sia che tu abbia una piccola azienda, sia che tu abbia un colosso mondiale. Tutto questo assorbono strategie, visione aziendale, futuro, modernità, e quindi il sessantenne ha bisogno dei giovani. Perché stiamo parlando di questo? Perché naturalmente oggi è la giornata proprio dedicata alle competenze giovanili, una giornata internazionale assolutamente da celebrare. Tutto quello che abbiamo detto fino adesso non è solo formazione, ma un dialogo paritario che abbatte le gerarchie. Le grandi aziende quindi si salvano proprio così, dall'isolamento generazionale. C'è Ligabue che cantava nel 92 proprio questo: non è tempo per noi.
1: C'è un

0: lo urlava nel 90, non è tempo per noi, Luciano Ligabue. Poi si è ritagliato invece una bella cornice nel nostro panorama musicale. Allora siamo nella nostra prima ora in questo mattino, dalle 7 alle 10 vi sveglio per tutto il mese di luglio. Oggi stiamo celebrando i nostri ragazzi e la loro giornata internazionale, giornata dedicata proprio a loro, alle competenze giovanili. Ci sono tanti giovani che ritornano all'artigianato. Ci sono diversi articoli, li ho trovati online, e diverse regioni italiane hanno il proprio artigianato. Per esempio ci sono tanti ragazzi a Cremona che sta creando proprio scuola, cioè i giovani maestri liutai, la patria di Stradivari. Molti ragazzi hanno deciso di non far morire la magia del legno attraverso dei percorsi sostenuti da realtà come la Fondazione Cologni. Giovani under 30 scelgono proprio ogni anno di chiudersi in bottega per mesi a studiare la stagionatura degli aceri. C'è per esempio la storia di un ragazzo che si chiama Simone, in relazione all'arte della ceramica a Faenza. È un giovane artigiano che ha trovato proprio in questa strada la sua vera realizzazione professionale. Lavorando la terra e l'argilla con le proprie mani, ha appreso i segreti della modellazione e della cottura. Noi dimentichiamo sempre che l'Italia è un piccolissimo paese in Europa e nel mondo, ma deteniamo veramente, penso, l'80% di talento ed arte. Non è finita qui, perché tra pochissimo ci sono altre due bellissime storie di giovani legate all'artigianato.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Mi manchi, ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione stellare.

0: 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
0: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 56.
2: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
3: La Puglia. Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
4: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
5: Dai, dimmi.
4: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
5: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
4: Andiamoci subito presso la Murese Marmi. Consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
5: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
4: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

0: che te lo dica fa?
1: Dal 2023 che te lo dica fa, Angelina Mango? Io te lo devo dire perché la radio muta, purtroppo, cara Angelina, non va bene. Era un bel successo, dai, l'abbiamo ritrovata in questo nostro viaggio nel tempo. Siamo alla fine di questa prima ora. Il mattino è lungo, però abbiamo iniziato dedicando ai nostri giovani, al nostro futuro, proprio i nostri interventi per celebrare la giornata delle competenze giovanili, che si celebra proprio il 15 luglio. Abbiamo parlato di alcune storie di ragazzi giovani che sono arrivati a fare una scelta importante, cioè riavvicinarsi all'artigianato. Mi sono soffermato su un paio di storie ancora che sono molto carine, per esempio Emanuele di Piazza Armerina, una storia di un 23enne che si è messo in bottega a studiare i mosaici siciliani meravigliosi. Oppure ancora Giorgia, che nel bellunese si è avvicinato a un settore legato allo stile, al benessere, come per esempio l'hairstyling. Voi mi direte: sì, ma lo fanno in tante. Sì, ma questo è un hairstyling artigianale, cioè la cura del dettaglio. Sono veri e propri mestieri d'arte, perché non si tratta solo di eseguire un servizio, ma studiare i materiali, la chimica naturale, il design del capello personalizzato e così via. Grandi giovani, bisogna avere anche una prospettiva futura del lavoro, perché se nel lavoro generico si guadagna magari così poco, forse è anche colpa nostra, della nostra generazione, che ha detto sì signore. Non solo i ragazzi si stanno un pochino lamentando adesso, alcuni ovviamente vabbè esagerano, però altri, vedi, si ritagliano un proprio futuro, magari tornando indietro proprio alla terra o all'artigianato. Bravi.

0: 7:58.
1: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
2: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare, come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Latte 15 luglio, buona giornata a tutti. Oggi la luna in Leone, tra pochi minuti ci sarà una bella congiunzione Giove-Luna. L'Ariete oggi è molto forte, addirittura se gli inizi della settimana sono stati pesanti, come ho notato, perché ci sono state tante cose da fare, tra mercoledì, giovedì e venerdì può arrivare anche una buona risposta. L'Ariete è vincente anche perché può risolvere contenziosi o problematiche del passato. Toro, non è il caso oggi e domani di strafare, non perché tu non abbia l'energia giusta, ma perché potresti trovarti a dover rispondere a persone che non ti danno affidabilità. Insomma, evita i seccatori, sii un pochino più paziente, soprattutto nel lavoro. I Gemelli hanno molte stelle a favore, tra cui oggi la Luna, Giove, quindi per quanto riguarda i rapporti con gli altri nessun problema. Quello che mi fa pensare invece è il discorso amore, perché per molti ci sono dei piccoli contrasti, magari un po' di noia, è difficile parlare con il partner. Se hai al tuo fianco una persona un po' musona o che magari sfugge alle tue richieste, è probabile che già tra sabato 11 e domenica 12 ci sia stata una discussione. Vai oltre. Cancro, ci sono delle novità, ma anche delle piccole ansie che nascono quando ci si appresta a fare qualcosa di nuovo. Mercurio è nel segno ed è un indizio buono, però è retrogrado e tra qualche giorno sarà anche dissonante a Saturno. Quindi i nuovi progetti vanno avanti, ma tu potresti essere un po' spaventato, soprattutto se devi ripartire da zero o se rispetto al mese di giugno hai fatto dei passi molto importanti, dei cambiamenti netti che ora comportano maggiori responsabilità. L'amore comunque premia, avremo anche un weekend interessante. Leone, sei il re dello zodiaco in questi giorni perché la luna è nel tuo segno, perché Giove e Saturno sono in ottimo aspetto, quindi chi vuole affrontare delle sfide e ha la giusta preparazione difficilmente perderà la partita. Potresti anche perdere a virgolette la brocca per una persona che ti piace, eh sì, perché questo è un cielo di incontri importanti, chi ha già una storia la conferma, chi ha vissuto una separazione trova di meglio. Buona giornata Vergine, la luna sarà nel tuo segno a partire da venerdì. Io consiglio fin da oggi di programmare un weekend carino accanto a persone che ti vogliono bene, anche perché Venere nel segno rappresenta amore, incontri, passioni, amicizie. Per il lavoro ci vuole un po' di pazienza, evidentemente devi mettere a posto alcuni contenziosi o qualcuno ti attacca e devi rispondere. La Bilancia non avrà più la luna storta, quella che ha offuscato le giornate di lunedì e martedì. Quindi tra mercoledì e venerdì può arrivare una buona risposta. Io penso sempre che questo sia un periodo molto valido soprattutto per i consensi, per portare avanti quello che è stato bloccato nel passato. Scorpione, se oggi vedi che non c'è calma attorno a te, se perdi tu stesso le staffe, conta fino a 10, aspetta venerdì, perché metterti un carico di ansia addosso è l'ultima cosa che devi fare. Calma e sangue freddo. Sagittario, grande cielo, molto belle le opportunità che possono arrivare in questi giorni, pensa a qualcosa di nuovo, se c'è una persona che ti ricambia vai avanti perché l'amore può tornare protagonista. Il Capricorno dopo due giorni pesanti ritrova serenità e avrà qualcosa di più anche in amore nel weekend. tempo di scelte che riguardano il futuro, ma attenzione sempre ai quattrini. L'acquario è molto nervoso e se una risposta non è arrivata, se una promessa non è stata mantenuta, non c'è più volontà di aspettare. Quindi il nervosismo può diventare impazienza, attenzione anche in amore. Il segno dei pesci, se devi chiarire qualcosa è meglio che parli entro venerdì, è un cielo molto importante per i rapporti di lavoro, mentre in amore si nota qualche interferenza. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.

0: Forse la più energica canzone simbolista di Gianna Nannini, ripresa con Marracash all'inizio di questa seconda ora insieme. Benvenuti, bentornati su Radio Latte e Miele. Buon mercoledì, eh? Siamo a metà luglio, buona estate a tutti voi. Noi siamo presenti, lo saremo per tutta l'estate che sarà torrida, anche se un po' piovosa, almeno al nord. Quest'oggi, come detto, bisogna ricordare il giochino che ci accompagna per tre ore. Si chiama Emoji come stai? Come hai dormito? Come ti sei svegliato? Che umore hai? Come va al lavoro? Sono appena passate le 8, ancora non potete saperlo. Come si gioca? Basta mandare un emoticon, uno sticker, un emoji che rappresenti proprio il vostro umore. 335-787-1910.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè, buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
8: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Ieri alla Camera, per un solo voto, la maggioranza è stata bocciata sulla reintroduzione delle preferenze, l'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il no dell'Aula, con il voto segreto chiesto dalle opposizioni, una trentina ai voti mancanti e caccia ai franchi tiratori. Sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Esultano le opposizioni che chiedono alla Premier di salire al colle. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria Dem Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte.
9: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
10: Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
8: E Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani. In un post riconosce che nella maggioranza sono mancati diversi voti e che ora serve una riflessione. In precedenza aveva lanciato un appello alle opposizioni per il voto a scrutinio palese caduto nel vuoto. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, attivati sistemi di difesa nell'area del sito nucleare di Bushehr. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Una Francia irriconoscibile si arrende 2-0 contro una grande Spagna, imbattuta da 37 partite. La nazionale iberica vola in finale contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo stasera ad Atlanta alle 21 italiane. Lorenzo Villanetti.
11: Nessuna presa della Bastiglia calcistica, ma una amara caduta proprio nel giorno della festa nazionale. Il 14 luglio 2026 si trasforma in un incubo sportivo per la Francia, eliminata in semifinale mondiale dalla Spagna per 2-0. Un disastro tattico e psicologico che lascia i transalpini nell'amarezza più profonda. Il parallelismo con la celebre ricorrenza storica è inevitabile. Doveva essere il giorno della gloria patriottica e della marcia trionfale verso la finale del 19 luglio, e invece le barricate difensive francesi sono crollate sotto i colpi di Oyarzabal e Pedro Porro, finalizzatori di una squadra imbattuta da 37 partite e che fa del collettivo la sua forza. Deschamps, visibilmente scosso e teso a fine gara, non ha nascosto l'amarezza per un approccio molle dei suoi alfieri su tutti Mbappé, Olise, Dembélé, e si è scagliato anche contro la direzione dell'arbitro salvadoregno Barton. Loro, superiori ma fischietto, non all'altezza. E così la rivoluzione calcistica dei Galletti si spegne sul più bello. La Francia abdica senza gloria e la Spagna si regala l'appuntamento con l'iride 16 anni dopo Sudafrica 2010, primo e unico titolo delle Furie Rosse nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, quella sì, nata sotto i colpi del tiki-taka.
8: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
12: Spot.
13: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
14: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
15: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
14: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
15: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
16: Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogliti i capelli, poi balla un po'. Nera
17: come... Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: settimane. Ed eccolo qui un giovane della musica italiana, si chiama Settembre, è passato in settimana a trovarci, è stato intervistato da Matilde Brizzi, una bella chiacchierata, la sua ultima novità si chiama Due settimane. In questa seconda ora di oggi del Mattino Giallo di Radio Latte e Miele abbiamo iniziato parlando di giovani perché è la giornata mondiale proprio dedicata a loro. Abbiamo una testimonianza attraverso un audio, sentiamo.
1: Buongiorno Latte e Miele.
0: Ciao.
1: Mia nipote studia per diventare programmatrice informatica.
0: Ecco.
1: Walter da Milano.
0: Lo vedi?
1: Buona giornata.
0: Buona giornata a te, Walter. È una testimonianza importante. Programmatrice informatica, sicuramente la modernità passa attraverso la tecnologia e l'intelligenza artificiale. Stavo leggendo che addirittura l'AI sta rivoluzionando la chirurgia e la medicina estetica, trasformando il rapporto tra medico e paziente probabilmente per sempre. Grazie a delle app avanzate e alla modellazione 3D oggi infatti è possibile effettuare delle analisi multidimensionali dalla pelle e simulare in tempo reale il risultato finale di un intervento. Questa tecnologia si chiama Beauty Tech, non serve a creare modelli irrealistici ma a personalizzare le cure sui tratti biologici del singolo individuo. Quindi l'intelligenza artificiale cosa fa? Permette di allineare le aspettative della persona con ciò che è scientificamente ottenibile, riducendo anche tra l'altro l'ansia preoperatoria e prevedendo eventuali complicazioni. Siamo andati ormai veramente molto molto avanti. Il tocco umano quindi e l'empatia del chirurgo restano insostituibili, ma l'algoritmo diventa un prezioso alleato per una bellezza più sicura. Si fanno passi avanti attraverso la tecnologia, magari anche grazie ai giovani che studiano questa materia. Tra l'altro può portare anche a diversi risultati. Tra pochissimo ne parliamo degli ulteriori passi avanti che possiamo fare. Nel frattempo, buon vento, Giovanotti Alfa.

0: Buon vento!
1: E loro rappresentano una collaborazione tra un giovane Alfa e Jovanotti, che giovane non è più, non è neanche vecchio, anzi in realtà dentro probabilmente ha 19 anni e mezzo, se ne sente, e anche fuori, però di base insomma giova, il tempo passa. Questa collaborazione giovani meno giovani può portare a straordinarie forme, non di libertà come diceva il film, ma di progresso. Stavamo parlando dell'intelligenza artificiale applicata alla chirurgia estetica. Tutto questo può portare a grandi risultati, a grandi vantaggi. Per esempio, una riduzione del contenzioso medico-paziente. Accade che vai dal medico e dici: guarda, vorrei rifarmi il naso, il seno, gli zigomi, insomma, quello che volete voi. Però poi il risultato non è assolutamente quello che volevate. Attraverso il 3D, attraverso l'intelligenza artificiale, tu puoi bypassare tutto questo, perché ci sono dei simulatori 3D predittivi guidati proprio dall'AI che stanno diventando un fondamentale strumento di trasparenza e tutela legale nel rapporto fra paziente e medico. Spesso le cause nella chirurgia estetica nascono proprio da aspettative tradite, ma visualizzare in anticipo una simulazione accurata e personalizzata permette al paziente di firmare un consenso informato, sia reale ma anche consapevole. Questo è come se fosse un patto visivo, no? Digitale, che protegge i chirurghi da contestazioni future e spesso infondate. Garantisce quindi alle persone una scelta sicura, trasformando la tecnologia in uno scudo contro i contenziosi. Io personalmente non penso di rifarmi mai nulla, anche perché sarebbe troppo da rifare, quindi a questo punto o tutto o niente. Buongiorno da Radio Latte Miele in questo mattino di mercoledì 15 luglio, sono Enrico, siamo insieme ancora fino alle 10.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
7: Spot.
8: Incredibile speciale usato da Auto R. Usato certificato e garantito. Auto aziendali e a chilometri zero a prezzi mai così bassi. Mai, mai, mai così bassi. Esempio. T-Rock da €15,950, T-Cross da €15,900, Taigo da €17,950, Polo da €14,800. Vieni a provare una Volkswagen e capirai. Auto R, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
9: Qui su Radio Latte e Miele tutto il giorno, a metà di ogni ora parte un treno meraviglioso e immaginario che scava tra i decenni della musica italiana. Partiamo dal 77 con gli Homo Sapiens, Bella da morire, e poi Lucio Battisti, Una giornata uggiosa.

Una giornata uggiosa dall'omonimo album fu l'ultimo in collaborazione con Mogol. Lucio Battisti nel nostro viaggio nel tempo. Siamo partiti oggi parlando di giovani e siamo arrivati alla chirurgia estetica / intelligenza artificiale. Siamo arrivati qui, ci sono delle parti del corpo che vengono più modificate ed altre meno. Ne elencheremo alcune tra poco. Nel frattempo gli anni 90 con Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone. Bellissima.

Dal 92, se bastasse una canzone. Inconfondibile Eros Ramazzotti, protagonista anche delle ultime settimane con la sua emozione in Sicilia per il matrimonio della figlia Aurora. Stavo leggendo che ci sono dei rumor proprio nei confronti di Aurora, perché sembra che dopo il, appunto, il matrimonio con Goffredo Cerza, coronato da un romantico e provatissimo tango, evidentemente faceva molto caso.

0: Etica, elenchiamo fra poco le parti del corpo che tutti noi ci facciamo di più. Dati alla mano, questa volta non sono rumors.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano

Fu un gran bel sodalizio quello tra Emma e Imodà, come in un film, ma poi sbarcò anche il grande successo con la bellissima Arriverà. Buon mattino da Radio Latte e Miele, so che alcuni si sono appena svegliati, altri da quanto sono svegli, abbiamo aperto gli occhi insieme alle 7 e siamo partiti parlando dei giovani, non so perché siamo arrivati a chirurgia estetica, ma noi siamo come una barca che va nel vento della nostra mattinata. Vabbè, devo smetterla di dire bestialità. Allora, le parti del corpo più modificate. Oh, ve l'ho detto per 3 volte. Fammi questo elenco, giustamente potete pensare, no? Al primo posto spicca il seno con la mastoplastica additiva che si conferma l'intervento più richiesto in assoluto. Segue poi il viso, dove la rinoplastica per modellare il naso e la blefaroplastica per ringiovanire lo sguardo dominano completamente la scena. Infine poi è protagonista ovviamente il corpo grazie alla liposuzione fondamentale per rimuovere dell'adipe localizzato e l'addominoplastica scelta per rimodellare la pancia. Oggi la tendenza globale premia comunque dei risultati armoniosi e proporzioni dall'aspetto sempre più naturale. Questo è vero, ma ce ne accorgiamo guardando anche i social network. Sono molto più naturali le forme dei visi un pochino ritoccati, però ho la sensazione che molte persone siano tutte uguali. Proprio l'intelligenza artificiale di cui parlavamo prima va un attimino modificato e personalizzato il prompt.

0: 9 in punto.
1: Spot.
2: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
3: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
2: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
3: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838. O informati sui social.
4: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
5: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La nostra hit parade è la musica italiana più importante. Gianni Morandi, Alessandra Amoroso anche in questa giornata di mercoledì 15 luglio. Sono Enrico, siamo insieme ancora per un'ora nel mattino di Radio Latte Miele.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no.
8: E sì?
7: Sì e no Fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
10: Spot. All'asta mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
11: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
12: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello.

0: Immancabile la presenza di Baby K in tutte le nostre estati. Questa è Radio Latte e Miele, siamo nel 2026, la sua Tuca Macarena ancora una volta si prende la scena. Tra l'altro ha dichiarato: i miei tormentoni hanno radici multiculturali, lo ha detto alla stampa, ma ora sogno Sanremo. E sicuramente poi anche sul palco di Sanremo potrebbe offrire un tormentone diverso, magari meno fresco rispetto a quelli estivi, ma sicuramente incidenti. Allora, su tutte le prime pagine oggi dei giornali troviamo una parola che dirò alla fine. Cosa è successo in politica? È stato presentato un emendamento sulle preferenze che mirava a introdurre un sistema elettorale misto per superare le liste bloccate, prevedeva appunto questi capilista decisi dai partiti e la possibilità per i cittadini di esprimere fino a 3 preferenze per gli altri candidati. Il centrodestra lo sosteneva per restituire sovranità agli elettori, invece le opposizioni hanno parlato di un gioco di prestigio che lasciava il controllo alle segreterie. La Camera ha bocciato la proposta per un solo voto, 188 contrari, 187 favorevoli, svelando la presenza di circa 30 franchi tiratori nella maggioranza. Quindi ogni tanto riemerge questo termine, che si radica nella cronaca dei secoli passati con una storia veramente molto molto affascinante. Tra poco ne parliamo, vediamo cosa vuol dire. Intanto Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

La bellissima Comuni Immortali, lui è Achille Lauro, protagonista assoluto della scena italiana negli ultimi anni, ma sarà così, secondo me, per tanto tempo. Abbiamo parlato prima dei franchi tiratori, adesso per almeno 77 ore, prendo giornali, siti, ma anche banalmente i telegiornali in televisione, riemergerà sempre nella vostra testa questa parola, franco tiratore. Ma da dove deriva? Siamo innanzitutto nella guerra franco-prussiana del 1870. Questo termine francese, franc tireur, indicava i civili armati che praticavano la guerriglia contro l'invasore. Agivano isolati, senza divisa ed erano nascosti nell'ombra. In politica si è presa questa metafora descrivendo il parlamentare che, tutelato ovviamente dal voto segreto, sabota le direttive del proprio partito. Quindi, come l'antico soldato colpiva a sorpresa senza farsi identificare, il francotiratore moderno impallina i candidati ufficiali, emblematico appunto il recente caso di ieri, e impallina anche delle leggi senza rischiare sanzioni, alterando gli equilibri di governi e i destini delle riforme nel segreto dell'urna.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
7: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
6: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
7: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
6: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
8: Incredibile speciale usato da Auto R. Usato certificato e garantito. Auto aziendali e a chilometri zero a prezzi mai così bassi. Mai così bassi. Esempio: T-Roc da 15.950 euro. T-Cross da 15.900 euro. Taigo da 17.950 euro. Polo da 14.800 euro. Vieni a provare una Volkswagen e capirai. Auto R. Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
9: È il momento di affrontare il terzo viaggio nel tempo, un viaggio nella musica italiana che trova tre mostri sacri. La prima è Mina, grande, dagli anni 70, e poi il maestro Franco Battiato. Era l'81, centro di gravità permanente.

Io vi vedo dall'alto, non dite bugie, col gomito fuori in macchina che cantavate, perché questa probabilmente è fra le 15-20 canzoni più famose della musica italiana. Questo è il nostro viaggio nel tempo, nel mattino di Radio Latte e Miele, il maestro Battiato che cerca un centro di gravità permanente. Sono in corso i mondiali tra Stati Uniti, Canada e Messico, abbiamo la prima finalista ed è la Spagna, che a sorpresa non batte la Francia, strapazza completamente i transalpini, veramente irriconoscibile. Per quanto mi riguarda, guarda, Deschamps ha sbagliato sicuramente la formazione e ancor di più la gestione poi dei cambi, però la Spagna ha fatto la partita perfetta, tant'è che fa un mea culpa gigantesco anche Kylian Mbappé, ha dichiarato: non eravamo proprio all'altezza di vincere questa semifinale, abbiamo meritato di uscire. I fatti dicono questo, il potenziale un pochino meno. Stasera Inghilterra-Argentina arriverà la seconda finalista, saremo tutti davanti alla TV. Arriva Vasco, c'è Stupendo dal 93.

0: stupendo di nome e di fatto, Vasco Rossi nella leggenda, 10 date all'Olimpico, già sold out. Questo è il nostro viaggio nel tempo che tocca gli anni 90, siamo nella terza ora, anzi siamo quasi alla fine del nostro percorso. In questa mattinata abbiamo aperto gli occhi alle 7, oggi è 15 luglio e dobbiamo estrapolare dall'almanacco l'evento di oggi. 15 luglio 1905, la rivista francese Je sais tu, ovviamente, sicuramente, chiedo scusa ai francesi, avrò detto malissimo, pubblica il racconto L'arresto di Arsène Lupin. Ha segnato un debutto letterario incredibile, nessuno si aspettava un successo del genere. Il ladro gentiluomo più famoso nato dalla penna di Maurice Leblanc. Ironico, brillante, maestro dei travestimenti, Lupin incanta subito i lettori rubando a ricchi proprio per diletto, così, per hobby, senza mai usare la violenza. Era iconico ovviamente il cilindro, il monocolo, incarna l'eroe della Belle Époque, capace di beffare persino la polizia e Sherlock Holmes. Da lì c'è poi, lui è il capostipite, però ci sono veramente una lunghissima dinastia di criminali adorabili tra pagine e anche schermi. C'è il celebre Lupin III, iconico come anime giapponese, dove il nipote del ladro francese tra giacche colorate, no, e colpi geniali conquista il pubblico pop. C'è una narrativa anche ricca di queste figure, da Robin Hood, capostipite letterario, ai ladri romantici come Danny Ocean nei cinema con la sua banda di sofisticati truffatori. Il ladro gentiluomo sarà per sempre protagonista e sarà per sempre con un aspetto così romantico che difficilmente va fuori dai nostri cuori. Questo l'evento di oggi, era il 15 luglio 1905, adesso il meteo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Spot. Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al decimo anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale

0: Già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
1: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

Dal 2018 Mohamed Ali, lui è Marco Mengoni, ultimo disco di oggi in questo appuntamento di mercoledì 15 luglio. Abbiamo ascoltato un'Italia divisa a metà, caldo torrido in alcune parti, forti temporali in arrivo al nord. Insomma, non so che cosa dirvi, ragazzi. Noi non siamo uniti, noi italiani, neanche nel clima. E questo ci divideremo per sempre, non come i francesi, eh? Oggi uniti nella critica alla propria squadra, in passato uniti per fare altro. Ne abbiamo parlato ieri, era 14 luglio. Come detto, dai, siamo arrivati alla fine, appuntamento domani, sempre alle 7, apriamo gli occhi insieme, balliamo la zumba e poi cerchiamo di passare questa mattinata che ci fa andare dal letto al lavoro o magari dal letto alla spiaggia. Beati voi. Tra poco un paio di consigli e poi Matilde Brizzi nella mattinata che poi arriva al pranzo di Radio Latte e Miele, vi accompagnerà fino alle 13.

0: 9:58.
1: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
3: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, Potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Buon mercoledì Matilde, ben arrivata a Radio Latte e Miele. Aspettavano tutti te.
5: Ma non è vero, non è vero.
4: Guarda, palate di messaggi.
5: Dai, ma dov'è Matilde? Non si è ancora svegliata? Vi dico dov'era, era in un tram lunghissimo senza aria condizionata.
4: Non c'è
5: l'aria condizionata. Ma com'è possibile? Poi arrivo qui, Enrico mi mette i pinguini. Ok?
4: No,
5: sono i pinguini negli studi di Latte e Miele.
4: Il primo disco non è i pinguini. Come stai? Vabbè, a parte l'aria condizionata, bene, dai.
5: Bene, dai, dobbiamo togliere dalla domanda come stai l'argomento caldo. Anche perché se no rispondiamo sempre allo stesso modo.
4: Banalità assoluta.
5: È vero che è il protagonista delle nostre vite, però dovremmo pensare ad altro.
4: Hai ragione,
5: dai.
4: Buon lavoro, dai.
5: Va bene, Harry, ti risentiamo domani
4: alle 7, ciao.
5: Sì, arriva l'oroscopo di Paolo Fox.
6: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
7: stelle. 15 luglio, buona giornata a tutti. Oggi la luna in Leone. Tra pochi minuti ci sarà una bella congiunzione Giove-Luna. L'Ariete oggi è molto forte, addirittura. Se gli inizi della settimana sono stati pesanti, come ho notato, perché ci sono state tante cose da fare, tra mercoledì, giovedì e venerdì può arrivare anche una buona risposta. L'Ariete è vincente anche perché può risolvere contenziosi o problematiche del passato. Toro, non è il caso oggi e domani di strafare, non perché tu non abbia l'energia giusta, ma perché potresti trovarti a dover rispondere a persone che non ti danno affidabilità. Insomma, evita i seccatori, sii un pochino più paziente, soprattutto nel lavoro. I Gemelli hanno molte stelle a favore, tra cui oggi la Luna, Giove, quindi per quanto riguarda i rapporti con gli altri nessun problema. Quello che mi fa pensare invece è il discorso amore, perché per molti ci sono dei piccoli contrasti, magari un po' di noia, è difficile parlare con il partner. Se hai al tuo fianco una persona un po' musona o che magari sfugge alle tue richieste, è probabile che già tra sabato 11 e domenica 12 ci sia stata una discussione. Vai oltre. Cancro, ci sono delle novità, ma anche delle piccole ansie che nascono quando ci si appresta a fare qualcosa di nuovo. Mercurio è nel segno ed è un indizio buono, però è retrogrado e tra qualche giorno sarà anche dissonante a Saturno. Quindi i nuovi progetti vanno avanti, ma tu potresti essere un po' spaventato, soprattutto se devi ripartire da zero o se rispetto al mese di giugno hai fatto dei passi molto importanti, dei cambiamenti netti che ora comportano maggiori responsabilità. L'amore comunque premi, avremo anche un weekend interessante. Leone, sei il re dello zodiaco in questi giorni, perché la luna è nel tuo segno, perché Giove e Saturno sono in ottimo aspetto, quindi chi vuole affrontare delle sfide e ha la giusta preparazione difficilmente perderà la partita. Potresti anche perdere, apro virgolette, la brocca per una persona che ti piace. Eh sì, perché questo è un cielo di incontri importanti, chi ha già una storia la conferma, chi ha vissuto una separazione trova di meglio. Buona giornata, Vergine. La luna sarà nel tuo segno a partire da venerdì. Io consiglio fin da oggi di programmare un weekend carino accanto a persone che ti vogliono bene, anche perché Venere nel segno rappresenta amore, incontri, passioni, amicizie. Per il lavoro ci vuole un po' di pazienza, evidentemente devi mettere a posto alcuni contenziosi o qualcuno ti attacca e devi rispondere. La bilancia non avrà più la luna storta, quella che ha offuscato le giornate di lunedì e martedì. Quindi tra mercoledì e venerdì può arrivare una buona risposta. Io penso sempre che questo sia un periodo molto valido soprattutto per i consensi, per portare avanti quello che è stato bloccato nel passato. Scorpione, se oggi vedi che non c'è calma attorno a te, se perdi tu stesso le staffe, conta fino a 10, aspetta venerdì, perché metterti un carico di ansia addosso è l'ultima cosa che devi fare. Calma e sangue freddo. Sagittario, grande cielo, molto belle le opportunità che possono arrivare in questi giorni, pensa a qualcosa di nuovo, se c'è una persona che ti ricambia vai avanti, perché l'amore può tornare protagonista. Il Capricorno, dopo due giorni pesanti, ritrova serenità e avrà qualcosa di più anche in amore nel weekend. Tempo di scelte che riguardano il futuro, ma attenzione sempre ai quattrini. L'acquario è molto nervoso e se una risposta non è arrivata, se una promessa non è stata mantenuta, non c'è più volontà di aspettare. Quindi il nervosismo può diventare impazienza, attenzione anche in amore. Il segno dei pesci, se devi chiarire qualcosa è meglio che parli entro venerdì, è un cielo molto importante per i rapporti di lavoro, mentre in amore si nota qualche interferenza. Vi abbraccio, a domani.
6: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Quindi si inizia così stamattina ballando con un po' di fitness, ma anche con un po' di business, businessman, dito nella piaga su Radio Latte Miele, ad aprire le nostre 3 ore insieme, Matilde con voi fino alle 13, arriva puntuale come le tasse. A luglio, aiuto, anche la perla di oggi che apparecchia le nostre 3 ore, la scritta niente po' di meno che il nostro cavaliere dello zodiaco Paolo Fox, appena passato in onda qui con il suo oroscopo per questo 15 luglio. Grazie regia. Dico sempre, ha detto Paolo Fox, di non credere all'oroscopo, però di verificarlo.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale. Riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, 10ª tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la 3ª volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto, a più tardi.
9: Spot.
10: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
9: Dai, dimmi.
10: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
9: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
10: Andiamoci subito presso la Murese Marmi. Consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza. Assistenza post vendita con personale qualificato.
9: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
10: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
11: Leva la bocca l'odore del mare. Hashtag fuori c'è il sole. Lo vuoi condividere? bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni.

passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini su Radio Latte Miele. Ok, quindi dobbiamo continuare a ballare insieme in questo mercoledì 15 luglio. Domani è il 16 luglio e è finito il countdown, perché domani finalmente arriva nelle sale uno dei titoli più chiacchierati del momento, che apparecchia anche le nostre prime chiacchiere di oggi. Arriva l'Odissea di Odyssey, firmata Christopher Nolan, e tutto l'hype, tutta l'attesa circa questo titolo ha riacceso i riflettori ovviamente sull'antichità e le antiche leggende, tra le quali c'è una metafora che negli ultimi anni è ritornata in voga a livello culturale o menageriale, perché ieri ho scoperto che si può essere una persona più Iliade oppure si può essere una persona più Odissea, ed è qualcosa che viene, un test che è utilizzato anche in fase di colloqui quando c'è da assumere qualcuno in un'azienda. Ovviamente dobbiamo, per scoprire stamattina insieme se siamo persone più Iliade o più Odissea, dobbiamo rifare un po' di contesto. Sono due poemi diversi, sono formati tutti e due da 24 libri, l'autore immaginario, se è esistito, se era cieco, se non era cieco, è lo stesso, ma ci offrono degli spunti diversi, i temi sono estremamente diversi. L'Iliade parla di tutti gli anni della guerra di Troia, e quindi i temi principali sono l'onore, la gloria, il coraggio, il destino, la lotta, ok, il confronto diretto. L'Odissea ci parla di ingegno, è un viaggio che comincia al termine della guerra di Troia e accompagna Ulisse fino a quando non riuscirà, dopo tantissimi stenti, a tornare a Itaca. I temi qui sono l'ingegno, l'adattabilità, la curiosità, la resilienza, e quindi già cominciamo a profilare le due personalità che emergono da questa metafora molto utilizzata ultimamente. Restiamo in tema di leggende, la ragazza bellissima, la fanciulla che si buttò davanti alla baia di

0: stamattina Radio Latte e Miele non mi suona nemmeno un lentone. Balliamo e basta, Partenope, Merck & Cremont alla produzione, i The Colors, ma anche la voce di Serena Brancale. Noi stavamo spulciando la nostra personalità e stavamo cercando di capire se siamo più dei tipi da Iliade o dei tipi da Odissea. Non nel senso che le abbiamo lette e studiate, ma nel senso stiamo cercando di capire se assomigliamo più al protagonista dell'Iliade indiscusso, quindi Achille, o al protagonista dell'Odissea, quindi ovviamente Ulisse. È una metafora che viene utilizzata in ambito culturale o di intrattenimento per intrattenerci, oppure in ambito lavorativo, manageriale, per capire l'indole delle persone che vengono assunte in fase di colloquio. Ci siamo ripassati un po' le vicende dell'Iliade e dell'Odissea, quindi essere una persona Iliade significa che sei una persona che riesce a definire un obiettivo chiaro e vede la vita come una missione e combatte verso quella missione. È una persona tendenzialmente competitiva e preferisce lo scontro diretto ai compromessi. Quindi potremo elencare tra i pregi delle persone Iliade determinazione, coraggio, chiarezza di intenti, costanza. I rischi ovviamente riguardano la rigidità, il soffrire troppo per la testardaggine, quindi non essere in grado di adattarsi e cambiare obiettivi, e poi qualcosa che nel 2026 viene tradotto con una parolina terribile, che è la parolina burnout. Essere una persona Odissea significa sfruttare soprattutto l'ingegno, quindi sei una persona che impara continuamente, che è molto curiosa, che sa negoziare, che trova delle soluzioni creative, però al contempo l'altra faccia della medaglia è un pelino di incoerenza. 335-787-1910 se vi sentite più delle persone simili ad Achille o simili a Ulisse.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Eh sì.
4: Sì e no fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Renault.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
10: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
0: Incredibile come una canzone che si chiama Amore Caro, Amore Bello e che inizia con Sincera come l'acqua di un fiume la sera, vada avanti con Amore Caro, Amore Bello, io non ti voglio più. Arriva Bruno Lauzi dal 74.

suona l'86 su Latte e Miele, e in quell'anno Gianna Nannini era attiva da poco più di 10 anni, proprio perché in questo 2026 sta festeggiando i 50 anni dal suo esordio, dall'omonimo album Gianna Nannini del 76. E già al tempo, per farvi capire quanto fosse una rocker di respiro e successo internazionale, per il videoclip di Bello Impossibile che ci siamo ascoltati ha collaborato con gli stessi registi dei videoclip di Freddie Mercury, Frank Zappa, David Bowie, Michael Jackson, Bruce Springsteen, tanto che quest'anno ha deciso di festeggiare in un'arena internazionale, nemmeno in Italia. Il percorso celebrativo, che durerà 2 anni, Gianna Gold, partirà con una sola data, il 19 settembre, alla Valbühne Arena, un'arena rocker in cui si sono esibiti gli Stones, i Depeche Mode, i Rammstein e Gianna Nannini.

Sorriso dal 91 con il mare più grande che c'è, che mi riporta a continuare a parlare delle avventure di Ulisse che domani arrivano al cinema con il grande, attesissimo, colossal film di Nolan, a partire quindi da domani, il giovedì 16 luglio. E è arrivato il momento in cui io mi immoli e mi sacrifichi per dire due parole su questa chiacchieratissima tecnologia IMAX che ha utilizzato Nolan per girare tutta la lunghezza di quei 610 chilometri di pellicola per il film che arriverà domani in sala. Cosa significa tecnologia IMAX in parole incredibilmente semplici? Ormai, oggi, nel terzo millennio, i film si girano tramite delle telecamere digitali, non si utilizza più la pellicola. La tecnologia IMAX invece prevede una pellicola per ridare l'effetto di alcuni fotogrammi più naturali e più ricchi. Ricollegandomi al mare, Nolan, in una delle sue interviste più poetiche, ha detto che il nemico più grande del viaggio di Odisseo o Ulisse, insomma, se lo volete chiamare in modo latino o in modo greco, è stato proprio il mare. Non c'è Circe che tenga, non c'è Calipso che tenga, non ci sono Proci che tengano. Quindi, per rendere la realtà nel modo più dettagliato possibile, è stata utilizzata questa tecnologia, che è già stata utilizzata anche dallo stesso Nolan per le scene più spettacolari dei suoi altri colossal, da Interstellar o Oppenheimer, ma ne veniva sempre limitato l'utilizzo perché queste cineprese IMAX sono ingombrantissime, quindi difficilissime da spostare, e molto rumorose. Ciò significa che quando tu andavi a riprendere una scena, rientrava nell'audio registrato, oltre ai dialoghi, non lo so, degli attori della scena, anche il rumore di sottofondo della cinepresa IMAX. Tutto ciò è stato risolto con un marchingegno degno dell'ingegno di Ulisse. Scusate il gioco di parole.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
0: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: Spot.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Roma.

0: per una hit mondiale.
1: Come stanno bene, come si sposano i vocalizzi di Mahmood e Lisa dal 2021 Rubini su Radio Latte Miele. Noi ci siamo portati a casa la difficoltà di comprensione di questa nuova tecnologia IMAX che ha utilizzato Nolan per il film che finalmente domani arriva in sala, quindi la sua Odissea. La cosa più semplice da capire è che anche il formato stesso cambia del montato, quindi qualora avessimo la fortuna di andare a vedere il film di Nolan girato in IMAX in una sala IMAX che è predisposta per la visione IMAX, questo sarà un formato un pochino meno allungato e un pochino più quadrato. Però sono solo 9 le sale in Italia che insomma hanno questa apparecchiatura, quindi sarà molto difficile da vedere. Il punto era ricordare quanto questo regista sia affezionato al realismo, il che mi rimanda forse all'aneddoto che mi ha scioccato di più e divertito di più delle sue riprese lunghissime negli ultimi 3 anni anche che in Italia. A un certo punto si stava girando con tanti attori una scena in mare aperto, sopra una vera barca dell'antichità, una vera barca fatta di legno, quindi priva di tutti gli stabilizzatori di cui sono fornite le barche, le imbarcazioni di oggi. E allora tanti attori hanno cominciato, come dirlo in modo elegante, a rimettere, a sentirsi male, a soffrire del mal di mare. E il signor Nolan è andato da ognuno di loro e gli ha detto: scusate, io non vorrei smettere di girare, possiamo tenere queste scene?

qualche minuto alle 11 di questo mercoledì 15 luglio insieme su Radio Latte Miele. Riparto dalla perla ispirazionale di oggi, scritta proprio dal nostro cavaliere dello zodiaco. Io non dico di credere negli oroscopi, ma di verificarli. Qualora vi sia sfuggito l'oroscopo di oggi, lo potete recuperare come sempre in formato audio e in formato scritto su www.lattemiele.com.

0: 11 e 2.
1: Spot.
2: Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al decimo anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, due giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Rama con Cabana apre la nostra seconda ora insieme. Io chiudo tutta la riflessione, tutte le chiacchiere su l'Odissea che arriva domani in sala con un meme, quello che mi è piaciuto di più visto nel web in questi giorni. C'è qualcuno che ha studiato quelli che sono stati i ruoli di Matt Damon, che sarà protagonista nelle vesti di Ulisse anche per quanto riguarda il film di Nolan, e quanti soldi sono stati spesi per girare questi film. Quindi sono stati paragonati i film L'Odissea in cui è Ulisse, il The Martian in cui lui è un marziano che deve ritornare a casa, Interstellar un astronauta e Salvate, il primissimo Salvate il soldato Ryan, un'altra vicenda in cui questo soldato, questa persona, sempre lo stesso attore, andava riportato a casa. E quindi il meme dice questo: Hollywood negli ultimi 20 anni ha speso quasi 600 milioni per portare a casa Matt Damon.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
6: Gli spritz?
7: Li ho portati io.
6: Gli amici?
8: Ci siamo!
6: E la musica?
7: Non la dovevi portare tu?
6: Tranquilli che ho l'app.
9: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
6: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
10: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: mattinata ballereccia qui su Radio Latte Miele. Loro sono Trigno con Ermal Meta, Irrecuperabile. È arrivato anche il nostro Umbertigno in regia. Mettici la tua voce così imparate a conoscere anche la sua voce dopo gli applausi fintissimi, prego.
1: Buongiorno.
0: Esattamente, questa è la voce del nostro Umbertigno. Stiamo insieme a voi fino alle 13. Matilde Colpevole al microfono. Sapete che molto spesso durante le mie ore mi piace riportare degli studi, degli articoli stranieri che riguardano l'Italia ma tramite una prospettiva estera. Ha fatto molto discutere, ha fatto chiacchierare un articolo pubblicato dalla BBC di direttive per i turisti stranieri che si approcciano all'Italia, che rimane in qualsiasi stagione una delle mete più sognate e più visitate da tutti i turisti di tutto il mondo. Allora, una serie di regoline per non farsi guardare male dagli italiani. Partiamo dal maledetto cappuccino. Quindi la BBC scrive, io ve lo traduco in italiano ovviamente: non ordinare un cappuccino a meno che tu non stia facendo colazione. È considerato qualcosa di troppo ricco per accompagnare pasti più sostanziosi e salati. Quello che stona secondo me qui dal punto di vista italiano è che se tu ti sei fatto un pranzo meraviglioso, mediterraneo, mari o monti che siano, se tu finisci con un cappuccino, svolti tutto, cioè non ti rimane poi quel sapore per tutte le ore a venire. Seconda regola: non sconvolgere l'ordine del pasto. C'è un ordine preciso, in crescendo: antipasto, primo, secondo e contorno, dolce, caffè e amaro. Non lo sapevo che la nostra dieta fosse un crescendo, ce lo dovevano dire quello della BBC. Ma soprattutto non andare in Italia se poi partono il Giova e Alfa alla radio e tu non li conosci.

0: Buon vento!
1: Alfa e il Giova con Buon Vento è il disco latte miele di questa settimana, la storia di due marinai di terraferma con il loro amico sole e la coscienza piena di scogli. Questi alcuni versi di questa canzone che mi fa venire in mente una curiosità proprio sui marinai. Interrompo un attimo il nostro collegamento con la BBC per raccontarvi di una delle superstizioni più in voga in Italia e nel mondo, cioè il fatto che quando hai dei tatuaggi questi devono essere di un numero dispari, altrimenti non si sa che cosa succede, la più grande sfortuna si accanisce su di te. Viene proprio da un'antica superstizione dei marinai europei dell'Ottocento, i quali solevano farsi un tatuaggio, quindi sì, c'erano già i tatuaggi nell'Ottocento, prima di partire per la loro prossima avventura, uno una volta raggiunta la meta e uno un terzo al ritorno. Ciò significa che se il numero dei tatuaggi era dispari, significa che erano tornati. Funzionava così: prima della partenza il tatuaggio era un buon augurio, era il buon vento cantato da Giova, dal Giova e da Alfa. All'arrivo ti scrivevi qualcosa circa la meta che stavi visitando, magari per saccheggiarla, perché io poi, se penso ai marinai, penso sempre ai pirati, e al rientro era il segno di essere tornati sani e salvi dalla propria famiglia. Questa tradizione vige ancora oggi, anche se non siamo marinai.
2: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

0: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
1: Hai dimenticato i costumi da bagno.
0: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
4: Spot. Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: Se avete una decina di minuti a disposizione, vi presento il titolo che arriverà per gli anni Ottanta del nostro viaggio nel tempo. Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. Ma prima, Adriano Celentano.

Almeno se la disannuncia da solo, perché veramente questo è uno dei titoli più lunghi e difficili da ricordare. Persino il display davanti al quale mi trovo, quello di Radio Latte Miele, che ci dice tutte le canzoni, la data, è mercoledì 15 luglio, l'orario, eccetera, eccetera. Lo tronca questo titolo, perché è troppo lungo. Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. Quindi grazie. L'ho letto, devo dire, un vertigno. Lo stavo leggendo da Google, ok? Zucchero Fornaciari dal suo album Oro, Incenso e Birra dell'87. Noi stavamo continuando a commentare il vademecum, che ha appena, quindi una sorta di guida per non fare gli errori più comuni in Italia se sei un turista straniero, se non vuoi beccarti le occhiatacce dei nostri cari compaesani che non vedono l'ora di giudicare un atteggiamento anomalo, ok? Quindi no cappuccino al di fuori della colazione. Provare le specialità regionali della regione, cioè ordina la pizza a Napoli, ordina per esempio la carbonara a Roma e non farti, diciamo, ingannare da quei menù molto turistici che ti propongono tutte le specialità d'Italia, anche se te magari sei solo in un luogo di mare in cui viene meno anche la specialità locale. Poi, bellissimo, non avere fretta. Ci prendiamo il nostro tempo in Italia per assaporarci le pause pranzo, anzi non è proprio una pausa in Italia, è il pranzo oppure la cena, anche se uno degli ultimi studi ci dice che non siamo il popolo che passa più tempo a tavola. Tra poco vi dico quali sono stati gli stati a superarci prima gli anni 90, quelli di Rene Grandi. Penso.

0: quest'ora, di ogni ora, suonano gli anni 90 su Radio Latte Miele. Lei è Irene Grandi dal 99, sempre una garanzia, e infatti il brano si chiama Eccezionale. Noi eravamo arrivati con le nostre chiacchiere al punto numero 6 del Vademecum, che questa settimana ha pubblicato la BBC, indirizzato a tutti quei turisti che vengono a visitare il nostro paese, l'Italia. Una serie di regoline da adottare a tavola per non accaparrarsi le occhiatacce degli italiani. Regola numero 6: non avere fretta quando ti siedi a tavola per pranzo o per cena. Mangiare al ristorante non è solo un pit stop per ricaricare le energie, per nutrirsi, è un rito sociale, tanto che gli italiani, spiegano quelli della BBC ai turisti stranieri, fanno addirittura delle pause tra una portata e l'altra, e non importa essere pieni, se il menù non è finito c'è sempre spazio per l'ultimo bocconcino gustoso. Ecco, questo ci riporta all'ultimo studio dell'OCSE, che ha valutato quanti minuti passano a tavola, quindi una somma tra il pranzo e la cena, i popoli diversi del mondo. E l'Italia, shock, non è al primo posto. Non siamo il popolo che passa più ore in una giornata a tavola. Siamo superati dai francesi e dai greci, però siamo ben sopra la media europea, perché un italiano passa in media 2 ore e 7 minuti a tavola tra pranzo e cena. Questo, ci dicono i nutrizionisti, è un ottimo rito, è un'ottima abitudine. Non fa bene mangiare in fretta, perché tendenzialmente ti fa mangiare molto di più. E il segnale della sazietà, un segnale che prevede la collaborazione tra il nostro cervello e il nostro stomaco, impiega almeno 20 minuti per arrivare. Quindi più mangi lentamente, ci dicono, meno mangi.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Spot!
9: Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al 10° anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, 2 giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
10: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.

canzone del 2018 firmata Cesare Cremonini. Nessuno vuole essere Robin, nessuno vuole essere il numero due, vogliamo tutti essere eroi sotto ai riflettori e soprattutto nel ruolo di protagonisti. E allora vi rimando all'ultimo post pubblicato dal profilo ufficiale delle Olimpiadi, sì, anche siamo in mezzo ai mondiali, anche se sono appena finite quelle invernali, Olympics con la prima I che è una I lunga, in realtà è una Y, Olympics, oppure il profilo Instagram LA28, perché ovviamente le prossime Olimpiadi, quelle che accadranno tra due anni, accadranno proprio negli Stati Uniti, accadranno proprio a Los Angeles. Quando pensiamo alle Olimpiadi, ci dice questo post, pensiamo sempre a questi atleti di successo mondiale, alle medaglie,

splendenti alle curiosità circa gli sport, ma è un impianto così complesso e strutturato che ha bisogno di tantissimi volontari che possono diventare protagonisti tanto quanto i campioni che andranno a competere. E quindi i profili Olympics e LA28 hanno pubblicato questo annuncio di raccolta di volontari. Basterà scrivere, insomma, ai contatti che voi trovate nelle bio di questi due profili Instagram. Si cercano da tutto il mondo 60.000 volontari. Non sono pochi, potreste essere tra gli eletti.

complice e non ti scordo più. Piove adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce, cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: 11:58.
1: Spot. La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
2: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.

0: fantasia.
1: Dall'ultimo album di Giulie, Solito Cinema, questi sono Giulie e Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Vi ricordo che qualora voleste cimentarvi in queste schitarrate, nella copertina del vinile di Solito Cinema, tra l'altro un vinile bellissimo di un rosa incredibile, trovate tutti gli spartiti di tutte le canzoni. Lo sapete, dove c'è Giulie ci sono sempre tantissime schitarrate. Quindi loro aprono la nostra terza ora insieme di questo mercoledì 15 luglio. Matilde con voi fino alle 13. Adesso arrivano le news.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni, che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico. A sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
6: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
7: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare, come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
0: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: Dai lontana da me, non ti voglio perché.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Andrea Brasi su Radio Latte Miele. Brescia è il nome d'arte e Brescia Brendicott. Brendicott, sì esatto, è il suo nome su Instagram, riprendendo, facendo questo simpatico gioco di parole, riferendosi a questo gioco videoludico che ci accompagna dal 1996, in cui tu devi praticamente saltare una corsa agli ostacoli guidando, controllando un simpatico marsupiale antropomorfo. Perché vi parlo in termini social e in termini videoludici? Perché il 15 luglio è un anniversario importante per quanto riguarda i social che governano il mondo intero, le nostre relazioni, le nostre emozioni e le nostre paranoie. Così vi dico anche chi arriva come prossimo disco: Samurai J. Il 15 luglio del 2006, quindi 20 anni fa, tondi tondi, nasce Twitter. Nasce e rivoluziona un po' quella che è la comunicazione sui social. Suo padre, il suo antenato Facebook, era già presente da 2 anni e dava spazio a lunghissimi post accompagnati da immagini, mentre la nascita, l'avvento di Twitter è la prima, coincide con la prima volta che si dà tanto spazio alle parole. Soprattutto diventa uno strumento di aggiornamento in tempo reale, ed è per questo che i primi tweet dovevano essere molto molto brevi, molto molto concisi. Potevi pubblicare un aggiornamento di stato, si chiamava così, di al massimo 140 parole, che poi diventano qualche anno dopo 280 parole. Ma soprattutto Twitter ci regala una delle piccole rivoluzioni digitali. Non ve la dico, vi dico solo che è un segno che si può trovare nel nostro, nella nostra tastiera digitando, che cambia nome con l'avvento di Twitter. Qual è?

Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Latte e Miele. Samurai J presente in tutti i canali social possibili, immaginabili, immagino anche su Twitter, anche se è sbagliato nel 2026 chiamarlo Twitter, perché dal 2023 il canale social viene, la piattaforma, scusate, social viene comprata da Elon Musk e diventa X. Ma nasce oggi, il dato è che nasce oggi il 15 luglio di 20 anni fa Tondi Tondi. Diventa subito quasi uno strumento di aggiornamento in tempo reale anche da parte dei giornalisti e delle grandi voci del mondo. Per esempio, a partire dal 2012 approda su Twitter anche il Vaticano, con uno dei profili Twitter più seguiti al mondo, con uno dei nomi più deliziosi al mondo, Pontifex. E quindi il Papa è una piccola tradizione inaugurata al tempo da Papa Benedetto XVI e poi portata avanti dagli altri due papi che ci siamo vissuti e che insomma ci hanno accompagnato in questi anni. Barack Obama nel 2008 rende Twitter parte integrante della sua campagna elettorale, quindi diventa veramente quasi uno strumento geopolitico, ma soprattutto introduce una piccola rivoluzione. Se prima tutti quel simbolino lo chiamavano cancelletto, nel 2007 Twitter si inventa l'hashtag, che diventa un piccolo strumento per raggruppare le conversazioni attorno a un tema. Quindi tu lo potevi utilizzare nello strumento, nella barra di ricerca, e trovare tutte le conversazioni attorno a un singolo tema.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
2: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
4: A quest'ora di ogni ora qui su Radio Latte Miele ricomincia il nostro viaggio nel vostro viale dei ricordi, che riparterà dal 1975 con Claudio Baglioni, poi Gianni Tonni e poi uno squisito momento karaoke.

0: Luna.
1: La canzone che consacrò ufficialmente Gianni Togni. Suona il 1980, Luna, un 45 dischi che ha fatto la storia discografica di quell'anno, tra i 4 vinili più venduti, lato A Luna, lato B Chissà se mi troverai. Tra l'altro ho appena scoperto che in realtà fino a qualche minuto prima dall'incisione di questo brano da parte di Gianni Togni, la canzone doveva essere dedicata non ad una Luna, ma ad una Anna. E ce lo diciamo sempre, Anna è tra i 3 nomi più cantati dalla musica italiana, insieme a Sara, ma ovviamente medaglia d'oro per il nome Giulia. Cantato, risuonato, ricantato, ripianto, riballato. Però siccome ce n'erano già tantissime di Anne celebri nella storia della musica italiana, da Anna di Lucio Battisti, Anna e Marco di Dalla, Anna Verrà di Pino Daniele, Gianni Togni ha detto vabbè, dai, rimescoliamo le carte e facciamo sorridere anche altre donzelle con il nome Luna. Adesso però è arrivato il momento di trovarvi un partner in crime per stonare nel vostro karaoke questa canzone.
2: Dimmi perché.

0: e vincono nella categoria Nuove Proposte i giovani Alejandro Baldi e Francesca Alotta nel Sanremo 1992 con Non Amarmi, la canzone che avete appena cantato e suonato sempre per colpa nostra, noi di Radio Latte Miele. Ci spostiamo verso il versante dell'amore perché è arrivata la notizia che è un po' l'equivalente di ciò che è successo in Italia negli ultimi anni, quando tu andavi a fare la spesa e ti mettevi all'interno del carrello della spesa un ananas. Umbertigno, conosci questa? Tu sei fidanzato da 1700 anni, salutiamo Angela che magari ci ascolta, ma era una delle tattiche per far sapere agli avventori, agli estranei che incontravi, no? Tra uno scaffale e l'altro, che eri single ed eri disponibile a conoscere una nuova persona. Perfetto, questa è la seconda base più bella di Radio Latte Miele. Dopo la base del liscio ci spostiamo nel nord Europa, la patria della felicità, in cui è stata adottata una nuova misura per dire agli altri che sei single. È un colore specifico del tuo carrello della spesa.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
5: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
6: Hai pensato all'ETS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
5: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
6: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838. O informati sui social.
7: La Puglia è meccatronica. ATS Academy Cuccovillo.
8: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
9: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
8: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
9: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erbo.

Io me la sono cantata a squarciagola. Voi, vi ricordo che lo sportello dello sfogo è sempre aperto. Ci potete mandare le vostre performance imbarazzanti al 335-787-1910. Noi eravamo nel difficilissimo, drammatico universo amore e ai modi in cui certi stati, certe iniziative lo stanno cercando di risolvere. Sembra un'iniziativa del governo, non lo è. Ci sono alcuni supermercati in Finlandia che, diciamo, hanno accolto l'iniziativa che si chiama Sin Quokorit, che sembra anche un po' di napoletano, ma è tradotto letteralmente con cestini per single. Cioè, quando tu arrivi in un supermercato finlandese puoi trovare il classico cestino grigio, blu, insomma del colore del brand del supermercato, e poi puoi trovarne uno rosa. Se tu decidi di prendere quello rosa, significa che vuoi lanciare il messaggio che sei single. Questo tutela i single alla ricerca dell'anima gemella, ma tutela anche coloro che vogliono farsi la spesa in tranquillità senza essere, no, disturbati da possibili papabili avventori. Quindi quando non vuoi essere disturbato non prendi sicuramente il carrello rosa. È un'ottima notizia, perché ciò significa che anche le ultime generazioni, che comunque avranno già cominciato ad andare a fare la spesa in autonomia, sono stanche di incontrare persone, appuntamenti, nuovi date, anche nuovi flirt senza finire nell'anima gemella.

0: 12:59.
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
6: Sono le 13 di questo 15 luglio, insieme su Latte e Miele è arrivata Anna Pari.
7: Buongiorno, ciao Matilde.
6: Buongiorno Anna. Posso chiedere anche a te, sì, se ti senti più una persona Iliade oppure più una persona Odissea?
7: Ma come fa uno a sapere se si sente più l'uno o più l'altro?
6: Beh, ma te lo spiego subito. Ovviamente se tu sei una persona Iliade assomigli un pelo più ad Achille. Sì. Per te la vita è un combattimento, sei determinata, hai un obiettivo chiaro, lo raggiungi, sei testarda e non guardi in faccia nessuno.
7: Bah, non lo so.
6: Punto
7: vorrei.
6: Forte, la forza. Sì. Se invece sei più una personalità Odissea, perché secondo me esiste questo aggettivo.
7: Non credo, però voglio fidarmi.
6: Perché la vita è un viaggio. Ti affidi al tuo ingegno, alla curiosità, alla resilienza, Anna.
7: Ma, esiste la terza via?
6: Perché, sì, esiste la via dell'Eneide, ma non l'ho ripassata.
7: Ah, eccola là.
6: Quindi,
7: eccola là.
6: Dai, magari ve la porto domani.
7: Ma perché io non sono mai stata una fan di Achille? Ero più una fan di Ettore, mi piaceva di più.
6: Ma anche perché ieri sera mi sono riguardata Troy per prepararmi all'uscita di domani di Nolan. Ettore è l'attore più bello, non c'è Brad Pitt che tenga, secondo me.
7: È finita così la puntata di oggi di Matilde. Lei non se l'aspettava neanche, ma sono cose che succedono.
6: A domani, Anna, grazie.
7: Ciao Matilde, noi siamo pronti a cominciare invece. Cominciamo con loro, con i Pinguini Tattici Nucleari, qui su Radio Latte Miele. Sorry, scusa, lo siete.

I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Buongiorno, buongiorno ancora a tutti voi da parte di Anna Patti. Buon mercoledì 15 di luglio. Buongiorno anche a Umbertino che è in regia, che sarà con me fino alle 15 anche per oggi. Allora, parleremo tra poco un po' di moda, ma non nel senso che noi amiamo e seguiamo le mode, ma che c'è questo sondaggio molto interessante che in effetti ci dice come noi italiani abbiamo cambiato nel corso degli anni il nostro modo di vestirci, ma anche di comprare. Quindi ascoltiamo un po' meno le mode e cerchiamo di ascoltare un po' di più noi stessi, le nostre caratteristiche. Ne parliamo tra poco, perché adesso è il momento di dare la linea, come sempre a quest'ora, a Francesco Bianco. Ok, salute e benessere.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di ruggine e di tetano, perché il tetano è ancora una minaccia reale e letale e molti sono ancora convinti che sia colpa della ruggine. Non è così. Il tetano è spesso considerato una malattia d'altri tempi, un retaggio del passato confinato nei libri di storia della medicina. Eppure gli esperti lanciano un chiaro avvertimento: l'infezione rappresenta ancora oggi una minaccia seria e sottovalutata. Due recenti rapporti pubblicati dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti hanno riacceso i riflettori sul problema, documentando centinaia di casi e decine di decessi nell'arco di 15 anni, oltre a 4 casi pediatrici registrati nel solo 2024. Il nostro paese, pensate, è il più colpito in Europa. Il dato che più preoccupa le autorità sanitarie è il progressivo calo delle coperture vaccinali, una tendenza che rischia di esporre una quota crescente di popolazione a un'infezione potenzialmente letale. Il tetano è causato da un batterio chiamato Clostridium tetani. Questo microrganismo produce spore estremamente resistenti diffuse nell'ambiente. Si trovano comunemente nel terreno, nella polvere, nel letame animale. La ruggine in sé non è il problema. I chiodi arrugginiti o altri oggetti metallici destano preoccupazione solo perché, rimanendo all'aperto, hanno un'alta probabilità di essere contaminati dalle spore batteriche. Quindi non è la ruggine in sé, ma il fatto che siano all'aperto. L'infezione si sviluppa quando le spore penetrano nell'organismo attraverso una lesione cutanea. Una volta all'interno, in assenza di ossigeno, i batteri si replicano e rilasciano una potente tossina che attacca il sistema nervoso. Molti tipi di ferite possono aprire la strada al tetano, non solo le profonde ferite da punta, ma anche lacerazioni, fratture esposte, ustioni, lesioni da schiacciamento e persino piccoli tagli superficiali se entrano in contatto con terra o detriti. Nei recenti casi pediatrici, le infezioni sono scaturite da incidenti comuni, come una frattura alla caviglia rimediata su un monopattino elettrico o una banale ferita al piede. I sintomi del tetano compaiono solitamente da pochi giorni a qualche settimana di distanza dal trauma. Il segno più classico è il cosiddetto trisma, ovvero la rigidità della mascella, nota storicamente come bocca serrata, che rende difficile aprire la bocca o deglutire. Con il progredire della malattia, la rigidità si estende a tutto il corpo, provocando dolorosi spasmi muscolari generalizzati. Il quadro clinico può diventare rapidamente critico. Insufficienza respiratoria: i muscoli deputati alla respirazione possono bloccarsi. Ostruzione delle vie aeree: gli spasmi possono colpire le corde vocali. Instabilità autonomica: la tossina altera il sistema nervoso autonomo, causando picchi pericolosi di pressione arteriosa e aritmie cardiache. La guarigione richiede settimane o mesi di terapia intensiva. Nonostante i moderni supporti medici, l'infezione presenta ancora oggi un tasso di mortalità significativo. Quindi mi raccomando, vacciniamoci. Grazie per essere stati con noi.
4: Spot.
5: Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al decimo anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, due giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Su di noi

0: buona domenica.
1: Safe con buona domenica qui su Radio Latte Miele. Allora, la vostra idea di bellezza passa da ciò che indossate? In realtà è così, ma molto molto meno di quanto si possa pensare, perché secondo un sondaggio che è stato condotto su oltre 5.800 consumatori italiani di diverse generazioni, quindi include i giovanissimi ma anche i più adulti, in realtà essere belli significa prima di tutto sentirsi bene con se stessi, quindi siamo molto meno portati a seguire le mode e a crearci una nostra identità anche attraverso ciò che indossiamo. Anzi, abbiamo capito proprio questa cosa fondamentale, che comunque ciò che indossiamo ci rappresenta in qualche modo, è segno della nostra personalità, e quindi è vero che siamo molto più attenti a cosa scegliamo di comprare e conseguentemente anche di indossare, ma è anche vero, come dimostra proprio questo sondaggio, che seguiamo veramente molto molto meno le mode. Il 44% degli intervistati definisce la bellezza come il sentirsi bene con se stessi, il 23,8%, quindi quasi il 24%, in realtà la associa alla libertà di seguire il proprio stile senza doversi conformare ai dettami di qualunque tipo di moda. Secondo me questa cosa è interessante. Qualche dettaglio particolare ve lo do ancora tra poco, intanto ascoltiamo il nuovo singolo di Blanco, Los Angeles.

Blanco con Los Angeles, il suo ultimo singolo qui su Radio Latte e Miele. Allora, dicevamo, cos'è che ci spinge oggi, che spinge noi italiani a comprare determinati abiti, determinati indumenti piuttosto che altri? In realtà sono tre le cose fondamentali: la vestibilità, il comfort e la nostra esperienza personale. Quindi, al di là delle mode, al di là di quello che ci viene proposto, di quello che vediamo magari ancora più lontano da noi sulle passerelle della moda, quello che ci interessa è il come mi fa sentire. Ecco, questo vince proprio su tutto: il fatto che quell'abbigliamento ci faccia sentire bene, soprattutto che sia confortevole. Questo è un altro degli elementi importanti, cioè sono comoda, sono a mio agio, sono me stessa con quell'abbigliamento, quindi insomma poco importa se è alla moda oppure no. E secondo me un altro fattore importante che viene soprattutto dalle nuove generazioni: stiamo anche molto più attenti ai materiali che indossiamo, quindi sempre di più materiali naturali che sono anche meno inquinanti. Quindi pensiamo a noi, ma pensiamo anche all'ambiente.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Spot. Il centro ottico di Antonello Vozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Vozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Vozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
8: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
9: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
8: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
9: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
10: Si viaggia come sempre a quest'ora qui su Radio Latte e Miele. Tra poco andiamo negli anni 80, alla fine degli anni 80. 1987 è un grande successo di Vasco Rossi e adesso un grande classico degli anni 60, Nico Fidenco. Latte e Miele.

così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

chi dicerà, io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua.

Vasco Rossi dal 1987 con C'è chi dice no, canzone che è diventata per lui un grandissimo successo, ma anche uno proprio dei manifesti della sua discografia. Parlando proprio di Vasco Rossi, ormai ne sapete tutti, ha annunciato 10 concerti all'Olimpico per il 2027, concerti che tra l'altro biglietti per questi concerti che sono andati sold out in pochissimi minuti, poco meno di mezz'ora e non ce n'erano più. Questo dimostra, perlomeno quando si parla di Vasco, che tra l'altro le richieste continuano ad arrivare, dimostra che, dicevo, il limite non è il pubblico, perlomeno per Vasco, ma la capienza degli stadi. Proprio in questi giorni è arrivata una frase sui profili social di Vasco che dice: se sarà possibile, nei prossimi mesi verranno messi in vendita ulteriori posti compatibilmente con le disponibilità dello stadio. Cioè, questo fa pensare che probabilmente stanno cercando di ampliare per quanto possibile la capienza dello Stadio Olimpico di Roma per permettere ad altri fan di Vasco Rossi di poter partecipare a queste 10 serate. In ogni caso, ancora una volta Vasco Rossi fa da apripista, perché è il primo italiano con una residency così lunga nello stesso posto, appunto 10 concerti allo Stadio Olimpico. Vediamo, intanto i fan ovviamente sognano di poter avere nuove date per poter partecipare a questo grande evento. Continuiamo con il viaggio, Ciligabue.

0: Ligabue, quella che non sei, il viaggio ci ha portato nel 1996. A proposito di Ligabue, è tornato in libreria in una nuova edizione rivista ed ampliata dopo 30 anni dalla prima uscita, Fuori dentro il borgo, che era proprio il libro di esordio di Luciano Ligabue, che è stato ristampato in una edizione appunto nuova da collezione, arricchita da diverse cose. Innanzitutto una nuova riflessione di Ligabue sul valore della scrittura e della creatività, e poi c'è la sceneggiatura integrale di Radio Freccia, il film che è stato proprio tratto dal libro e diretto dallo stesso Ligabue, insieme a tutta una serie di altri contributi inediti che ci riportano attraverso una serie di 50 storie dedicate a fatti, personaggi, atmosfere della Correggio della sua giovinezza. Quindi un modo davvero per entrare dentro o rientrare nel mondo di Ligabue. Ovviamente il libro era diventato introvabile anche perché era uscito da più di 30 anni, e quindi proprio per questo si è pensato a questa nuova edizione davvero molto molto particolare, arricchita con questi nuovi elementi di cui vi ho appena parlato. Secondo me è una buona occasione, ovviamente i fan ce l'avranno già, ma per tutti gli altri è una buona occasione per entrare nel mondo di Ligabue.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
5: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
6: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare, come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis, e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

Irama Conali ci ha portato alla fine del nostro viaggio che ci ha ricondotto agli anni 2000. Ovviamente torneremo a viaggiare nel tempo anche nella prossima ora. Adesso però parliamo di viaggi veri, quelli che si possono davvero organizzare. Se avete in mente quest'estate di andare a Roma, non perdetevi questa occasione, perché ritorna il Notturno Imperiale, cioè il programma delle aperture straordinarie in orario serale delle Terme di Caracalla, che attraverso percorsi illuminati e giochi di luce permettono proprio di passeggiare tra i complessi monumentali dell'antica Roma. È la visita che infatti parte dalle ore del tramonto e va avanti fino a notte, fino alle 23, prevede l'accesso all'area archeologica delle strutture termali e include l'ambiente dei sotterranei, e quindi insomma consente proprio di esplorare i diversi livelli della struttura e di coglierne proprio la straordinaria architettura. È molto particolare perché nel percorso è inclusa anche la visita dello specchio d'acqua, valorizzato tra l'altro per l'occasione proprio con speciali giochi di luce per evocare la presenza dell'acqua proprio come elemento strutturale nella vita della Roma antica. Sono 6 serate, da luglio fino ad ottobre, i primi 2 appuntamenti il 16 e il 23 luglio, poi il 2 e il 19 di agosto. Se volete saperne di più potete andare su portale museiitaliani.it.

La musica di Radio Latte Miele a tenervi compagnia con tutti i successi dell'estate, anche grandi successi del passato come sempre. Anna Patti con voi anche in questo mercoledì 15 luglio, anche nella prossima ora. E se volete chiacchierare con noi, vi ricordo anche il nostro contatto WhatsApp, il 335 787 1910.

0: 14 e 1.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Latte e Miele, ancora buon pomeriggio a tutti voi, siamo sempre noi a tenervi compagnia, Anna Patti con Umbertino in regia anche nella prossima ora. Allora, nei giorni scorsi, non so se vi ricordate, abbiamo parlato di questo fenomeno del nonna maxing, di come le nonne italiane stessero ispirando con i loro modi di vita tutto il mondo, soprattutto insomma molto amate negli Stati Uniti. Ma tra poco parleremo di una campionessa di pole dance che ha 82 anni e che ha una storia particolarissima, perché ha iniziato questa attività in realtà quando era già abbastanza grande e lancia un messaggio: non è mai troppo tardi per cominciare a far qualcosa, per prendersi cura di se stessi e anche per ottenere dei grandi risultati. Vi racconto tra poco.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot. Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: La musica, la paia, l'estate, la festa, con te tutta la notte, sei già nella testa.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

male. Settembre è il suo ultimo singolo qui su Radio Latte Miele, si intitola proprio Due Settimane. Come vi avevo anticipato poco fa, parliamo di questa straordinaria storia. Lei si chiama Idanna Abignente, ha 82 anni ed è considerata la ballerina di pole dance più anziana del mondo. Le sue acrobazie all'apertica hanno conquistato il web, tra l'altro proprio i video delle sue performance, che sono stati rilanciati da diversi canali social, hanno raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni e l'hanno trasformata ovviamente in un grande personaggio, ma anche in un simbolo di energia, di disciplina e di libertà che può esserci a qualunque età, ed è proprio questo il messaggio che lei vuole lanciare. Tra l'altro lei stessa ha raccontato in una recente intervista la sua storia, ha raccontato anche come ha cominciato, ed è molto divertente perché probabilmente nessuno credeva in lei, probabilmente neanche lei stessa pensava di poter arrivare dove è arrivata. Ma vi racconto tra poco, intanto sentiamo Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: Buon vento!
1: Giovanotti Alfa con Buon Vento, ma noi stiamo parlando della storia di Danna Abbignente, che è la ballerina di pole dance più anziana del mondo. Ha 82 anni oggi, ha iniziato 12 anni fa e lei ha raccontato di aver iniziato per caso, perché un'amica del figlio aveva aperto una scuola e lei aveva semplicemente voluto provare. A quanto pare neanche l'insegnante credeva in lei, nella sua costanza. Dice: pensava anche la mia insegnante che dopo qualche mese avrei mollato. Invece sono passati 12 anni e lei non solo continua ancora, ma vince un sacco di gare e fa un sacco di esibizioni in giro per il mondo e ha lanciato proprio un messaggio, a parte insomma che disciplina enorme da parte sua, perché pare che il suo allenamento è piuttosto rigoroso, 1 ora e mezza due volte a settimana, con sessioni più lunghe e più intense quando appunto si avvicinano le gare o le esibizioni. Io sto vedendo, mentre parlo con voi, alcune delle sue performance e il fisico di questa signora è davvero notevole, invidiabile. Lei dice: non importa quando cominci a fare attività fisica, puoi cominciare a qualunque età, anzi a una certa età l'attività fisica diventa fondamentale riservarsi uno spazio per sé, provare e soprattutto non arrendersi. Seguiamo il suo consiglio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Harry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
2: Spot.
3: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
5: Un nuovo viaggio nel tempo grazie alla nostra musica qui su Radio Latte e Miele. Tra poco con Massimo Ranieri andiamo nel 1988, ma adesso subito negli anni 60 con Pino Donaggio e Io che non vivo.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

Massimo Ranieri con Perdere l'amore, che canzone che ci ha riproposto il nostro viaggio nel tempo, canzone con cui Massimo Ranieri ha vinto il Festival di Sanremo nel 1988. Allora, parliamo un po' di mondiali di calcio che stiamo seguendo insieme a voi. Ieri sera la prima finalista di questo mondiale, la Spagna, che vince per 2-0 contro la Francia. Insomma, veramente tristi ieri i francesi, una partita in cui in effetti non hanno giocato assolutamente bene, e invece la Spagna ha fatto tutto al meglio. La seconda semifinale la vedremo questa sera, quella tra Inghilterra e Argentina, e quindi a questo punto poi alla fine di questa serata sapremo quali saranno le due squadre in questa finalissima di questo mondiale, che tra l'altro è durato veramente talmente tanto che non ci ricordiamo più neanche quando è cominciato. Finirà comunque domenica. A proposito di mondiale, a proposito di Inghilterra, l'Inghilterra sogna la finale, ma gli inglesi si sono spinti oltre, hanno un sogno molto molto più complesso che coinvolge il mondo del calcio, anche il mondo del golf. Ve lo racconto tra poco. Intanto ascoltiamo lei, Laura Pausini, Ascolta il tuo cuore.

0: Laura Pausini con Ascolta il tuo cuore dagli anni 90 a 1997. Stanno ascoltando il loro cuore proprio i tifosi inglesi, perché in questi giorni è comparsa questa cosa abbastanza divertente, soprattutto sui social. L'Inghilterra sogna il Super Sunday, cioè vincere nello stesso giorno l'Open di golf e il Mondiale di calcio. Cosa possibile? Possibile sì, nello sport ovviamente tutto è possibile, probabile poco, molto poco, perché i dati sono tutti a sfavore sia nel golf che nel calcio, ma appunto lo sport è bello proprio perché tutto può accadere. Allora, sarebbe qualcosa di straordinario, ha detto Matt Wallace, che è uno dei 21 golfisti inglesi che sono impegnati proprio nell'Open di golf, l'ultimo major della stagione golfistica del 2026, che è in programma proprio da domani fino a domenica. Dicevo scenario poco probabile, perché gli ultimi due trofei inglesi sono coperti dalla polvere. La nazionale italiana ha vinto il mondiale nel 66 e l'ultimo inglese ad aver vinto il major risale al 69, fu Tony Jacklin. Parliamo ovviamente di inglesi che hanno vinto il major in Inghilterra. Quindi insomma c'è da sperare, sì. Allora, tutte le speranze per quanto riguarda il golf sono su Tommy Fleetwood, potrebbe farcela, chi lo sa, perché no, gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Ma intanto per l'Inghilterra, prima di parlare di finale e di vittoria dei mondiali, c'è da affrontare proprio la partita di questa sera con l'Argentina. Vedremo come finirà.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no.
3: E sì?
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Spot.
6: Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al decimo anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, due giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
7: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
8: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
7: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
8: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
9: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

Zucchero con Vedo Nero. Dal 2011 il nostro viaggio si è appena concluso, ci ha riportato come sempre agli anni 2000. Zucchero, che domani sera sarà protagonista al Lucca Summer Festival, ci ritorna, è già la terza volta che va lì a questo festival che unisce rock, blues, jazz, e quindi insomma perfetto per Zucchero sicuramente. Poi lui ci torna sempre con molto molto piacere. Alcune date poi lo porteranno quest'estate in giro per l'Europa, e poi anche lui ha annunciato un altro mega concerto per l'anno prossimo, 10 giugno 2027 allo stadio di San Siro, festeggiamento importante per lui, 25 anni di un suo grande successo, ovvero Baila, e torna insomma laddove, a San Siro, laddove anche tutto era cominciato, perché c'era già stato proprio con il Baila Sexy Things qualche tempo fa. Insomma, anche lì, se non avete mai visto Zucchero dal vivo, cercatelo vicino a voi, comprate i biglietti e andate a vederlo, è imperdibile.

Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di questo mercoledì 15 luglio. Tra poco io vi saluterò, come sempre a tenervi compagnia ci sarà Doug per le prossime 2 ore.

0: 15 in punto.
1: Spot. La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
2: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
3: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
4: Dai, dimmi.
3: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
4: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
3: Andiamoci subito presso la Murese Marmi. Consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
4: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
3: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
6: Rieccoci qui, io sono pronta a salutarvi, ma sono felice come sempre di salutare Doug.
7: Eccoli, ciao Annina, buongiorno, buon pomeriggio.
6: Tutto bene, sei pronto per le tue due ore?
7: Sono pronto, sì, sono molto pronto, sono anche molto contento di stare un po' fermo.
6: Cioè?
7: Perché ieri pomeriggio, anzi sì, ieri sera, sì, ho fatto per la prima volta CrossFit. Quindi ho come l'impressione di avere delle forchette conficcate nelle cosce.
6: Che meraviglia.
7: Quindi è meglio se sto fermo.
6: Che bella cosa.
7: Allora, diciamo che è un problema alzarsi, sì, sedersi, sì, fare le scale,
6: vabbè,
7: camminare.
6: Tutto,
7: basta.
6: Quindi, è un
7: basta.
6: Problema tutto.
7: Tutto un problema.
6: Avere un fisico oggi per te è un problema. Comunque prima parlavamo, non so se hai avuto modo di sentire o di vederla, io ti consiglio di andare a vederla, di questa signora di 82 anni che si chiama Idanna Abbigniente, che è la più anziana danzatrice di pole dance.
7: Ah!
6: Cioè, ma tu devi vedere che agilità
7: audace
6: che ha.
7: Audace la
6: signora,
7: signora, eh?
6: Guarda, incredibile.
7: Vabbè.
6: Io non riesco neanche adesso.
7: Ma prendi l'esempio dalla signora.
6: Sì, sì, certo.
7: Fai anche tu un po' di pole dance.
6: Assolutamente. Mi tengo il country e faccio già le mie brutte figure lì e va bene così.
7: Però devi trovare anche un nome d'arte.
6: Ah, vabbè, poi
7: per
6: ci
7: la
6: penserò.
7: Pole dance.
6: Ci penserò. Va bene.
7: Bene.
6: Intanto vado a casa. Ci sentiamo domani.
7: Ciao, Annina. A domani. Noi invece cominciamo tra pochissimo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, questa era Canto d'amore su Radio Latte Miele. Cominciamo con questa canzone questo pomeriggio di mercoledì 15 di luglio. Ciao a tutti, io sono Doug, come regia c'è sempre Glauco. Ciao Glauco, saluta, dai.
2: Caldo.
1: Caldo. Ah, oggi sì, oggi sì. Intanto avviso ai naviganti, mi è arrivato un messaggino giusto un'oretta fa. Prevista grandine per oggi pomeriggio, un servizio meteorologico offerto da Radio Latte Miele. Però come sempre vi invitiamo a consultare le fonti ufficiali e voi potrete trovare tutte le cose giuste, dette al punto giusto. Benvenuti, ciao, anche oggi due ore insieme, tra le 15 e le 17 vi accompagniamo in questa fase un po' a metà strada tra la fine inizio del pomeriggio e la fine del pomeriggio, che di solito è un po' quella storia in cui siamo lì, oh, che stanche. Basta, voglio tornare a casa. Tra poco si torna a casa, non vi preoccupate, la giornata sta per volgere al termine. 335-787-1910, come sempre, questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. E vi faccio una domanda: qual è una sorta di rito collettivo? Possono valere i programmi, le canzoni, i programmi alla radio, la televisione, tutto quanto, che ha fatto parte un po' magari della vostra giovinezza, della vostra infanzia. Ve lo dico perché tra poco parliamo di un programma televisivo che non esiste più, purtroppo, però in tanti ne hanno nostalgia.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Spot.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
8: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.

Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e I The Colors su Radio Latte Miele. Stiamo cercando un programma televisivo che una volta la guardavamo, eravamo sempre lì tutte le estati ad aspettare che arrivasse quel momento lì. Ce ne sono tantissimi, ad esempio in tanti ricorderanno sicuramente il Festival Bar, no? È grande appuntamento estivo, grande appuntamento musicale che purtroppo non esiste più. Ce n'è però un altro, altrettanto sognato la notte, possiamo definirlo un po' così. E cioè, non esiste più, ormai da più di 20 anni, i Giochi Senza Frontiere. Vi ricordate i Giochi Senza Frontiere? Era quel game show realizzato però a livello europeo, dove per ogni squadra c'erano i partecipanti di una nazione. C'era l'Italia, c'era la Francia, la Germania, c'erano poi altre nazioni che a volte entravano, poi uscivano, poi rientravano. Insomma, c'era un gruppo di nazioni fondatore di questo grande gioco europeo, che un po' era la versione estiva data e dedicata a tutti i paesi, un po', se vogliamo, dell'Eurovision Song Contest, no? Comunque tante nazioni che partecipano sempre allo stesso programma. Funzionava in una maniera però, secondo me, geniale, perché ogni nazione, oltre a essere partecipante al gioco, era anche a sua volta ospitante del gioco. Ogni puntata veniva registrata e realizzata in una nazione diversa. Ad esempio, c'era la puntata registrata a Milano, sparo per dire, c'era la puntata registrata in Francia, quella registrata in Spagna, eccetera eccetera eccetera. Quindi anche una grande macchina organizzativa che veniva trasportata un po' in tutta Europa. Purtroppo questo gioco non esiste più, secondo me si potrebbe benissimo replicare oggi volendo, no? Magari in altre forme e con altri metodi, però è un ottimo esempio di come anche la collaborazione a livello europeo tra i vari stati e i vari popoli dell'Europa possa ancora essere in voga e fare anche audience, perché in tanti sono sicuro che lo guarderebbero. Tra poco ne parliamo ancora, intanto ritroviamo Clara e San Giovanni.

Clara insieme a San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele. Si parlava dei Giochi Senza Frontiere, quel grande game show che è andato in onda in Italia per tantissimi anni, molto seguito, e pensate che non è finito perché aveva smesso di avere audience, semplicemente costava veramente tanto riuscire a realizzarlo, trasportare i set e le persone in giro per tutta Europa per diverse settimane richiedeva veramente un grande investimento. E dire che l'idea iniziale era secondo me geniale. Ci troviamo a metà degli anni 60. Ci serviva qualcosa, un'idea per rendere sempre più partecipe le popolazioni e i cittadini europei al concetto di Unione Europea e di Comunità Europea. L'idea venne in mente a Charles de Gaulle, ex presidente francese, che stava cercando proprio qualcosa che facesse capire agli europei che c'era bisogno di stare vicini e di stare uniti. Ecco, durante in quel periodo pensò proprio: cosa c'è di più unificante se non la televisione? Portiamo tutte le popolazioni d'Europa in televisione e le facciamo gareggiare, così c'è sia un po' di competizione ma anche un po' di vicinanza e di fratellanza. Ricordiamo che alla fine sì, c'era un vincitore ufficiale dei Giochi Senza Frontiere, noi tra l'altro l'abbiamo vinto anche in diverse occasioni, però era anche bello poter passare del tempo con i nostri vicini di casa europei. Il gioco è andato avanti davvero per tantissimi anni, stiamo parlando dalla metà degli anni 60 fino a quasi l'inizio degli anni 2000, quindi quasi una quarantina di anni, se non qualcosa di meno, di storia di un programma televisivo che ha fatto la storia, ha fatto anche l'estate di tantissimi cittadini, tantissimi di noi che l'abbiamo visto, l'abbiamo amato, e ancora un po' ogni tanto, magari quando ci capita di vedere qualche clip e filmato online, un po' di nostalgia di quelle estati a vedere le gare tra Italia, Francia, Germania, Inghilterra, un po' di nostalgia ci viene, soprattutto ci viene nostalgia di quel conto alla rovescia che facevano i più imparziali di tutti, gli arbitri. Arbitri che per l'occasione erano stati scelti proprio dalla Svizzera, lo stato imparziale per eccellenza. Attenzione, 3, 2, 1, si comincia!

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Spot.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento. Rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: Un viaggio lo abbiamo fatto poco fa ricordando i giochi senza frontiere, però giochi che hanno sia un padre che un figlio. Ne parliamo insieme tra pochissimo. Intanto torniamo con la bella musica italiana, quella degli Equipe 84.

nell'aria Marcella su Radio Latte Miele. Poco fa si parlava dei Giochi Senza Frontiere, uno dei grandi game show che ha coinvolto tutta Europa, però dicevamo è anche un gioco che ha un padre e un figlio. Partiamo dal padre. Il padre è un gioco tutto italiano, infatti Charles de Gaulle rubò un po' l'idea e la sviluppò trasformandola in quello che poi abbiamo conosciuto come Giochi Senza Frontiere, prendendo spunto da un format italiano che è andato in onda tra il 59 e il 62, condotto da Enzo Tortora e Mike Bongiorno. Stiamo parlando di Campanile Sera. Non so quanti all'ascolto si ricordano di questo programma televisivo, però funzionava in una maniera piuttosto simile. Si prendevano due città o due paesi, uno del nord Italia e uno del sud Italia, e li si metteva a confronto in sfide che andavano dal quiz di cultura generale alle prove fisiche. Come sempre vinceva uno solo dei due paesi, però l'idea è nata proprio da quello. C'è poi un altro gioco, in realtà, che non è europeo, ma è bensì giapponese, che potremmo definire come un po' il figlio dei Giochi Senza Frontiere. Quindi grandi set, grandi giochi, ma un concetto diverso, cioè ridere un po' delle cadute, delle disgrazie dei partecipanti. Forse ve lo ricordate, Takeshi's Castle. Tra poco ne parliamo insieme perché è una storia tutta particolare anche quella. Intanto torniamo negli anni 90 e andiamo al mare, anzi al mare mare, con questa canzone di Luca Carboni su Latte Miele.

0: Rita Carboni ci ha riportato al 1992 con Mare Mare in onda su Radio Latte e Miele. Parlavamo poco fa e accennavamo di questo gioco, che sono sicuro che anche qui in tanti sono diventati dei veri e propri appassionati di questo format giapponese. Si chiama Takeshi's Castle, il castello di questo conte Takeshi, che aveva uno scopo: far soffrire il più possibile i propri partecipanti. Partecipavano a frotte di gente, più di 100 persone ad ogni puntata, e in ogni puntata si cercava di arrivare alla fine. Quasi mai ci si riusciva a superare l'ultimo ostacolo, però il bello era proprio vedere i partecipanti che cercavano in ogni modo possibile e immaginabile di superare le varie prove. C'era il ponte tibetano da cui cascavano di sotto perché venivano presi a pallonate in ogni luogo, poi c'era veramente tantissimi, tutti molto divertenti, per un filone televisivo che si chiama Batsu Game, cioè i giochi di punizione. I giapponesi amano questo tipo di intrattenimento, cioè ridere delle persone che in un modo o nell'altro si fanno male, ma non si fanno veramente male, perché il più delle volte cadevano magari sulla gomma piuma o cadevano nell'acqua. Ecco, da quell'esperienza di Takeshi's Castle, ad esempio, se avete visto negli anni scorsi, c'è sempre stato Ciao Darwin, no? C'era sempre una prova di Ciao Darwin che un po' ricordava alcuni giochi di Takeshi's Castle. Quindi, come dicevamo, il filone televisivo dei game show, quindi questi grandi programmi in cui si gioca, ci si diverte e a casa si ride. Magari a volte si esulta per aver vinto qualcosa, altre volte si ride perché qualcuno è cascato. Fortunatamente non si è fatto male.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
3: Spot. Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
4: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: Passiamo ai mondiali di calcio. Se la prima semifinale tra Francia e Spagna ha visto raggiungere la finale agli Iberici, questa sera va in scena quella che per molti è più di una partita. Inghilterra-Argentina, un'antica rivalità che va ben oltre il calcio, a 40 anni esatti dalla storica partita di Maradona e la mano de Dios. In conclusione il tennis, con diversi tornei 250 un po' sparsi in giro per l'Europa tra Svezia, Croazia e Svizzera, con però tantissimi italiani coinvolti. In mattinata ha perso Lorenzo Sonego contro Collignon, rimangono però in gara Darderi, Arnaldi e Cobolli. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Tira il vento, ascolto te che stai chiamando.

presenza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.

0: 15:58.
1: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
2: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bresh con Dadio su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di mercoledì 15 di luglio. Ciao a tutti, benvenuti su Radio Latte Miele. Io sono Doug e con me in regia c'è sempre Glauco. Ciao Glauco! Bello questo. Molto bello. Molto bello, molto bello. Ah, comunque Glauco c'ha questa collezione di miei fuori onda in cui mi registra con i microfoni spenti, ma si può, insomma, metodi nostri, insomma. Si può registrare mentre voi non, però non mi sentite, quindi tra una canzone e l'altra c'è tutta un'incredibile enciclopedia di cose che io faccio e dico durante il fuori onda che... Ti posso soffiarmi il naso, ma quello quando lo posso fare se non fuori onda? Mica posso soffiarmi il naso in onda, no? Parebbe brutto. Ecco. Signora mia. Esattamente. 335-787-1910 per i vostri messaggi, ma soprattutto tra poco per provare a portarvi a casa due biglietti per Una notte con le stelle, il grande show di Malta dove la musica italiana è protagonista. Tra poco.
1: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
4: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
3: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro, soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro, coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro e tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
4: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
5: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
6: Hai pensato all'ETS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
5: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
6: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
7: La Puglia è meccatronica, è ITS Academy Cuccovillo.
8: Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al decimo anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, due giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
9: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
10: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra.
11: Bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Gianna Nannini insieme a Marrakesh America Inc. su Radio Latte Miele. Già. Pronti per al 335-787-1910 perché vi stiamo per fare un gran bel regalo. Due biglietti per venire insieme a noi in quel dell'isola di Malta per una notte con le stelle. Quindi due biglietti d'ingresso alla serata VIP Gold. Quindi quelli belli, quelli dove sei sotto palco e puoi vedere proprio in faccia praticamente i tuoi idoli, che possono essere uno tra questi o anche tutti e quattro. C'è Loredana Bertè, c'è Patti Pravo, c'è Raff, c'è Fausto Leali, alla conduzione Lorella Cuccarini, sul palco anche i professionisti di Amici e i professori di Amici come Rudy Zerbi, Cristiano Malgioglio, Alessandra Celentano. Ragazzi, un cast eccezionale. Segnatevi questo numero al 335-787-1910 perché tra poco vi dico come fare per provare ad accaparrarvi questo bel regalo. Intanto c'è Francesco Gabbani su Latte Miele, questa è Summer Funk.

0: Si chiama Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani appena ritrovata su Radio Latte Miele. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp vocali, in cui provate, oggi stiamo facendo lezioni di maltese in queste settimane insieme qui in radio, perché ogni giorno proviamo in maniera più o meno goffa a ripetere alcune parole del dizionario maltese. Una lingua, devo dire, piuttosto complessa e complicata. Un po' deriva dall'arabo, c'è un po' di italiano dentro, c'è un po' di inglese, insomma, quindi una lingua molto molto meticcia, che però è molto anche affascinante provare, così semplicemente a divertirci. Dicevamo, c'è una parola da ripetere in maltese, parola che vi darà la possibilità di accedere quindi poi a Una notte con le stelle, la grande serata a Malta dove Radio Latte Miele è partner ufficiale dell'evento. La parola è questa.
1: T'gebbe.
0: Gebbe?
1: T'gebbe.
0: Ah, t'gebbe.
1: T'gebbe.
0: T'gebbe.
1: T'gebbe.
0: No, t'gebbe. La maestra mi sta sgridando. T'gebbe?
1: T'gebbe.
0: Ah, t'gebbe. Ah, perché c'è la R alla veneziana. Di Venezia, di Mestre. C'ha la R di Mestre. Va bene. T'gebbe. Ok, va bene. Che vuol dire rotolare?
1: Un
0: verbo che noi usiamo quotidianamente, rotolare, soprattutto per chi abita in collina. Un'altra volta, provateci. Dai, 335-787-1910 per voi, due biglietti VIP Gold a Una notte con le stelle.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè. Liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. E anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people. Not labels.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy. E naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: 335-787-1910. In tantissimi avete scritto e mandato un messaggio vocale per provare a venire insieme a noi a Malta a Una Notte con le Stelle, ma solo uno è il fortunato. Intanto c'è Pupo nel nostro viaggio nel tempo.

0: Fiorella Mannoia insieme a Ivano Fossati su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di mercoledì 15 luglio. E se qui su Milano sta piovendo e il nostro Simo Rossi è arrivato in radio lavato dalla testa ai piedi, spero e mi auguro che in tante altre località italiane ci sia il bel tempo, e soprattutto nelle località di mare, dove immagino già magari tanti in questa giornata di metà luglio si stanno godendo il meritato sole e il meritato riposo sotto gli occhi attenti e vigili di un bagnino o una bagnina, cioè quelle persone che per lavoro vi sorvegliano mentre fate il bagno in mare. Un lavoro di grandissima e grandissima responsabilità. Riuscire a tenere sotto controllo tutta la spiaggia e soprattutto tutto il litorale marino e tutta l'acqua di fronte a noi non è facile, ma ci sono delle persone che fanno questo lavoro, devo dire, molto molto molto nobile e molto ricercato. Se pensiamo a quando eravamo magari bambini o più giovani negli stabilimenti balneari, il bagnino era un po' quello che faceva un po' tutto, no? Non solo guardava le persone che facevano il bagno, stando molto attento a che non succedesse nulla di grave, ma soprattutto aiutava magari anche i bagnanti sulla spiaggia, spostava i lettini, montava gli ombrelloni. Nel corso del tempo questa mansione si è un po' sdoppiata, fortunatamente, perché così si può rimanere concentrati sul vero obiettivo, e ci sono i tuttofare della spiaggia che durante la giornata vi aiutano a sistemare quello che può essere anche darvi una mano nella vostra vacanza, e poi invece c'è il ruolo del bagnino. Dicevamo, ruolo del bagnino che però è sempre più ricercato e sempre più richiesto a fronte di una domanda molto alta e pochissime persone che vogliono fare questo lavoro. Tra poco ne parliamo insieme, intanto anche questa sa di estate. Alex Britti, Solo una volta su Latte e Miele.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano.

0: Alex Britti è solo una volta o tutta la vita su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati, si parlava di bagnini, coloro che fanno il salvataggio di mestiere. Chiamarli semplicemente bagnini secondo me è anche un po' riduttivo, perché il salvataggio è un vero e proprio mestiere, cioè quella persona che sta lì seduta sulla torretta di controllo a fronte del bagnasciuga e guarda un po' tutta la situazione in mare. Situazione che però rischia di andare anche un po' fuori controllo, perché sono sempre di meno le persone che vogliono intraprendere questa carriera, anche semplicemente magari come un lavoretto estivo, soprattutto quando si è un po' più giovani. Ci sono davvero tanti ostacoli all'ingresso in questo mondo. Intanto sempre meno adolescenti scelgono questo come lavoro estivo. I rinnovi sono in calo, la paga è molto bassa a fronte di responsabilità però davvero enormi. Ricordiamo che magari una negligenza, un'imprudenza può portare anche addirittura a conseguenze penali o civili. Quindi insomma sono in poche le persone che accettano questo doppio passo, cioè paga bassa e responsabilità enormi, un mix che decisamente convince poco. In più riuscire ad ottenere il brevetto è sempre più difficile, perché ad esempio sono molto più duri, bisogna fare 100 metri a nuoto in 1:40, bisogna stare 25 metri in apnea, quindi sono anche, bisogna essere molto preparati a livello fisico per arrivare ad ottenere una licenza per il salvataggio. Quindi diciamo che a fronte di tutte queste responsabilità, la difficoltà di riuscire a diventare un bagnino da un lato e questo dall'altra parte, poi c'è una paga molto molto bassa, rende tutto estremamente più difficile. Ecco, quindi non vi preoccupate, non vi stupite se nelle prossime estati potremo trovare anche i bagnini robot, perché si è sentito parlare anche di questo nel corso degli ultimi anni. Quindi il salvataggio di C1PO potrebbe essere molto presto realtà.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Altra giornata anticiclonica sul nostro paese, ma tende ad aumentare l'instabilità sui rilievi settentrionali. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali potranno formarsi sulle Alpi e sulle Prealpi, specie centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti pianure. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, con bel tempo quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Spot.
10: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
11: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
12: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
11: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
12: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: I Maneskin con questa canzone che già compie 8 anni, torna a casa su Radio Latte Miele, e chissà che non tornino proprio a casa piuttosto presto, perché nel corso degli ultimi mesi, lo sapete, si rincorrono molto spesso le voci di una loro possibile reunion. Può darsi che possa essere il prossimo Sanremo, quello dopo ancora, oppure semplicemente come un nuovo album e una nuova tournée. Chissà, noi ci speriamo sempre, perché comunque la loro forza insieme sul palco è sempre stata davvero fonte di grande ammirazione per tante persone. Poi Damiano David con la sua voce ha sempre fatto veramente la differenza. Tra poco invece noi ci salutiamo, come sempre, a riportarvi a casa. Pioggia, grandine, vento, sole, mare, bufere, tempesta, ci penseranno anche oggi Simo Rossi e Vaschi.

intanto che l'arbitro cerca il fischietto, l'ha trovato. Ne ha trovati più di uno. Guardi che non li deve provare tutti. Arbitro, non li deve provare tutti i fischietti. Cioè, uno, il primo che funziona va bene. Non si scarica, non si preoccupi. Tra poco Simo Rossi e Vaschi e si torna a casa.

0: 16:59.
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
4: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
5: Tutto bagnato, è arrivato Simone Rossi accompagnato da Vaschi, che invece è tutto asciutto.
6: È arrivato prima. Simone ha fatto l'effetto lumaca, cioè che cammina e lascia la scia di pioggia dietro.
7: Per fortuna Radio Latte Miele è munita anche di cambi, capi d'abbigliamento. Cambi d'abito. Sì. Ho questa polo bellissima.
5: È molto bella la tua polo.
7: Che tra l'altro non restituirò.
5: Eh no, giusto, devi lavarla. No. E poi restituirla.
6: No, ma è un'abitudine di Simone. Si fa prestare le cose e non te le ride indietro. Cioè lui ha l'armadio fatto di roba di altre persone.
7: Quello è vero.
5: Uomini e donne. Uomini,
7: soprattutto donne.
6: E bambini.
5: Senza distinzione.
6: Sì, infatti, c'ha questa maglietta triple XS da 12 anni.
7: Ti uso come guanto.
6: Esatto.
5: Giusto. E allora, vogliamo giocare col cruciverbone?
7: Sì.
5: Allora, adesso scelgo,
7: Dacci un numero.
5: Vi do un numero. Perché questo è difficile.
7: Uno difficile, vai.
5: 23.
7: Che orizzontale o verticale?
5: Che è verticale.
6: È sempre verticale, scusami.
5: Sbiadisce al sole.
7: Aia.
5: Sbiadisce al sole.
7: Quante lettere?
5: Mo mi chiedi troppo. 2, 4, 6, 6, 6.
7: Stranamente, sbiadisce al sole.
5: Sbiadisce al sole.
7: 23 verticale.
5: 23 verticale, sbiadisce al sole.
7: Forza,
5: questa non
7: tu
5: la
7: non
5: so.
7: Devi dire niente.
5: Ma io non la so.
7: 335-787-1910, sono contento che tu non la sappia. Paschi, tu stai zitto almeno fino alle 20. Gnagnagna. Devono rispondere gli ascoltatori. Ciao Doug, grazie
5: ciao,
7: di tutto, a domani.
5: Ciao.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Latte e Miele. State ascoltando Sime Vaschi. Sorrido.
1: Sì, perché sono quelli che i vari angeli che sono sulle nuvole ti guardano. Hanno agitato la Coca-Cola e l'hanno buttata verso di te.
0: Solo quando sono passato io.
1: Che ridere.
0: E allora questa polo molto bella,
1: sì,
0: che... gialla, con scritto Radio Latte e Miele davanti e dietro
1: staff. È bellissimo perché c'è la gente che ti guarda e ti fa: scusa, mi sai dire dov'è? No, comunque si è là.
0: Mi scambiano per una persona del settore, è ma come... nel senso un responsabile di qualcosa.
1: È come quando l'altro giorno sono arrivato, io mi porto le casse d'acqua di bottigliette da mettere nel frigo della radio e mi hanno visto due nostre colleghe dell'azienda che mi guardano e mi fanno: guarda che le macchinette sono lì, eh. E no, ma non, sono io. Ah sì, ciao Vaschi. Va bene.
0: Vabbè, è bello poi immaginarsi o camuffarsi in un altro lavoro. Cioè, sì. io sono una di quelle persone che è curiosa di sapere come sarebbe la vita di un'altra persona che ho davanti. Cioè, fa il benzinaio.
1: È perché sei poco empatico.
0: Com'è la vita del benzinaio?
1: Benzinaio
0: all'ascolto. Com'è la vostra vita?
1: Molti contanti nel portafogli.
0: Ma ancora esistono?
1: Penso di no. Ora sono molti di meno, anche perché tutti pagano con la carta, cosa buona e giusta. Però quando ero piccolo, un po' come tutti, quando mi dicevano: cosa vuoi fare da grande? Il calciatore o il benzinaio? Che tanto sono un sacco di soldi.
0: È vero. Vorrei il portafoglio del benzinaio.
1: Ecco.
0: Poi mi è arrivato vuoto. Ma tu hai detto solo il portafoglio, ma avrei voluto anche i soldi.
1: Bella questa.
0: 335-787-1910, è mercoledì il 15 luglio e tra poco giochiamo con il Cruciverbone.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
3: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
4: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Vagamente un sogno leggero, Rio de Janeiro.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: La canzone di Cioffi per quest'estate 2026 si chiama Carmela. Carmela su Radio Latte Miele. Pronti a giocare insieme?
1: Parole, parole, parole.
2: No, non ha detto nessuno dei due, dobbiamo rifarlo.
0: Ma
2: scusa,
0: no,
1: Parole, parole, parole.
0: Crociate.
2: Bravo.
0: Fra, mi dirò anche te, scusami.
2: No, lo so, non è che posso fare tutto io qua. Cioè, già vado a premere
0: i bottoni.
2: Alzo i volumi. Parlo.
0: Allora, c'ho da cambiare un bottone, ci pensi te?
2: Questa è molto simpatica. Bottone...
0: Ho questa bellissima Apollo di Radio Latte Miele, peccato.
2: E già devi cambiare il bottone.
0: No, si
2: sono tutte e tre lì.
0: Siccome c'ho i bottoni. Tra i vari gadget che regaliamo, non c'è questa Polo.
2: Vabbè, che vuoi fare? Vuoi fare gola agli ascoltatori?
0: Devo parlare con la direzione.
2: No, facciamo una cosa: iniziamo a vendere sui vari siti di seconda mano le magliette indossate da Simone Rossi. Vediamo se le fan accolgono numerose. Accorrono.
0: Dipende. Vuol dire accogliere quello che io ho da dare.
2: Sì, salutiamo Dante che si sta ribaltando nella tomba. Comunque, oggi a proposito di parole, stiamo giocando al cruciverbone.
0: Sì.
2: Abbiamo 6 lettere da riempire.
0: Giochiamo con il 23 verticale, questo è il numero che ha scelto il nostro Doug. Sbiadisce al sole la parola, come dicevi bene, ha stranamente 6 lettere.
2: Come parole, sono sempre 6 lettere.
0: Non penso sia la soluzione di questo, okay. 23 verticale.
2: Ma come, le parole non sbiadiscono al sole? Secondo me se le scrivi in un foglio e le metti al sole un pochino sbiadiscono.
0: Può essere,
2: però
0: non è parole però. Sbiadisce al sole. 335-787-1910. Come sempre, vogliamo sentire la vostra voce, quindi un bel messaggio vocale.
3: È un po'

0: Buon vento!
1: Ma anche una canzone che ti mette il buon umore, non solo buon vento, si chiama così, Giova e Alfa su Radio Latte Miele.
2: Pensavo che ti mettesse anche la voce rauca, perché iniziato...
1: quella è sempre, cioè, sì, c'è sempre.
2: Un poi, violino scordato.
1: Soprattutto dopo aver preso la pioggia, a Milano è arrivato tipo quel... quarto d'ora di pioggia fatto bene.
2: È arrivato Gesù che ha preso un sacco gigante d'acqua e l'ha rovesciato su Milano.
1: Sì, a un certo punto sembrava Gesù. Che qualcuno mi tirasse le secchiate d'acqua.
2: Ah sì, sì, questo è perché magari dovresti un po' lavarti. Quindi dici, la gente dalle finestre... oppure fai talmente casino che è come quando c'è magari gli schiamazzi notturni lanciano l'acqua. Ecco,
1: ma
2: l'hanno
1: fatta
2: a te.
1: Era alle 16.
2: E la gente fa il riposino pomeridiano, la siesta. Scusa.
1: Spegni quel motorino se vuoi andare in giro. Ma come faccio?
2: Vabbè, neanche una Vespa. Se la Vespa fa casino, il tuo Vespa vecchia, dico, è quello con le marce.
1: Sì.
2: Che anche se a me mi ricorda un po' la Sicilia. Cioè quella...
1: La Vespa vecchia?
2: Sì, dai, la Vespa che...
1: Sì, un po' in generale il Sud Italia. Secondo me è un'immagine molto bella anche del turista americano che viene, non so, in costiera amalfitana.
2: Esatto. Comunque, in realtà, Simone
1: torniamo
2: Rossi,
1: in spiaggia, su.
2: Simone Rossi ha uno scooter nuovo, lo parcheggia ogni giorno in via... No, beh, sto scherzando, dai.
1: Torniamo in spiaggia con i Cruciverbone, stiamo giocando con il 23 verticale, sbiadisci al sole, è una parola di 6 lettere.
2: Non 5, non 7, ma 6 lettere.
1: Neanche 4.
2: Vogliamo confondere ancora di più?
1: No, 6 lettere, okay. Sbiadisci al sole, se ce l'avete, un bel messaggio vocale, come sempre, al 335-787-1910.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap. Fausto Leali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot.
5: Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al decimo anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, due giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
6: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
8: Come sempre abbiamo bisogno di voi. Stiamo giocando con il 23 verticale, sbiadisce al sole una parola di 6 lettere.
9: 3 3 5 7 8 7 19 10. Un bel messaggio vocale dove sì, ci date la soluzione, ma anche ci dite da dove ci state ascoltando.

0: c'è Nox su Radio Latte e Miele, dove tempo fa abbiamo parlato di questo professore influencer, non so se ti ricordi, Schettini.
1: Ah certo, abbiamo sì. anche intervistato.
0: Davvero?
1: Sì, non c'eri te.
0: Ah ok.
1: Era quando Latte e Miele era un posto felice.
0: Grazie Simone. No, in realtà questo era il professore influencer che
1: sì, di fisica.
0: Che sembrava che chiedesse ai suoi studenti di guardare le sue live e mettere reazioni mi piace e in cambio dava dei buoni voti.
1: No, ora, non
0: si
1: vero.
0: Sa, non si sa.
1: Avevi tirato
0: fine...
1: fuori questa polemica, mi ricordo.
0: Però comunque si torna a parlare di lui perché ha dato una soluzione a tutti i nostri problemi, quei problemi ovviamente di calore, di caldo, no? Che non è fare come Simone Rossi che si è preso la secchiata di acqua di questo
1: può
0: pomeriggio.
1: Può essere una soluzione, dipende un po' dai gusti.
0: Sì, certo. Ecco, lui ha detto: non c'è condizionatore che tenga, il ventaglio batte tutti.
1: Ah, il ventaglio?
0: E più è grande, più ci rinfreschiamo. Cioè, secondo lui, i ventagli sono meglio dei condizionatori, perché praticamente quando il nostro corpo produce del sudore, noi ci sentiamo più freschi, perché il sudore non è altro che una risposta del corpo al fatto che c'è caldo. Suda, sì. Tu sudi e poi c'è il ci sentiamo più freschi perché il sudore evapora. No?
1: Oddio, ecco, io quando sudo mi girano solo le scatole.
0: Perché succede che tu solitamente sudi e subito evapora, però quando c'è magari un ambiente un po'
1: troppo
0: umido,
1: caldo, non fai in tempo ad evaporare.
0: Troppo umido. Perché quando è secco evapora, sì. Tipo nel deserto e basta, stai già bene. Tanto che per esempio nel deserto bevono il tè caldo per far evaporare il sudore. Però visto che siamo in città umide noi, il sudore rimane
1: permane.
0: Là, si appiccica.
1: C'ho un laghetto sul petto.
0: Ecco, se capito, secondo lui in realtà il ventaglio allontana l'aria umida e quindi alla fine quello che ci chiediamo è: professor Schettini, se non abbiamo il ventaglio che facciamo? Lui ha consigliato di usare un tagliere da cucina.
1: Ma come?
0: Perché più è grande l'oggetto e più ci rinfreschiamo.
1: Sì, ma come? Non è che possiamo slogarci un polso per far andare un ventaglio o un tagliere da cucina. Dovremmo trovare un braccio meccanico che ci possa far da ventilatore.
0: Ma guarda, io ho provato anche il usare un tagliere da cucina come ventaglio. Il problema è che mi è arrivato addosso tutto il pepe che ho usato prima per tagliare il guanciale.
1: Anche un po' di salame.

0: Cuori in tempesta, NEC dal 1994 su Radio Latte 1000, dove parlavamo di Schettini, questo prof influencer che ha consigliato di usare un ventaglio per sventolarsi o all'evenienza un tagliere da cucina non usato, perché sennò poi arriva tutto il condimento in faccia.
1: Ma che soluzione è? Me l'avrà detto con il sorriso, immagino. Adesso non ho seguito il video.
0: No, è stato, era serissimo. Guarda che non,
1: ma come fa? Ma,
0: non si scherza con la scienza.
1: Almeno il ventilatore va da solo. Cioè, ci vuole energia elettrica. Il ventaglio, dopo un po', cioè, ti stanchi di avere una persona. No. Come si faceva in antichità con quelli che con le palme facevano aria all'imperatore.
0: Non rompere le palme. Comunque, ma... Ha anche detto, da come consiglio, di spruzzarsi dell'acqua addosso.
1: Lo faccio! Lo faccio!
0: L'hai fatto oggi mentre venivi in scooter?
1: No, a parte quello, io ho uno spruzzino che in realtà utilizzo per non stirare. Nel senso che se ho una piega, spruzzo sulla piega, tanto con queste temperature si asciuga subito. E quindi se io ho già indossato, per esempio, una camicia, la piega va via. Solo che adesso inizio a spruzzare un po' d'acqua e noto la freschezza che prende possesso di me.
0: Quello magari
1: però per pochissimo.
0: Anche perché poi dipende. Io per esempio con gli occhiali non posso farlo, perché sennò poi, a meno che non mi metto dei tergicristalli negli occhiali.
1: Mio cugino ha questa formula, cioè? Che chiama impinguinarsi. Cioè va in bagno rinfrescarsi. Mi fa molto ridere. Perché lui cosa fa? Siamo al bar, fa caldo, va in bagno e torna che è tutto lavato in faccia. Si è bagnato la testa, la faccia e il collo. Ok? Questo per lui è l'impinguinarsi.
0: No, in realtà stava sudando perché ha trovato una bella ragazza e ci ha passato un quarto d'ora simpatico.
1: È felicemente fidanzato.
0: Con la sua ragazza,
1: ha comprato casa da poco. Quindi stava semplicemente impinguinando. Se avete caldo, provate il metodo mio cugino.
0: Impinguinarsi.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot. La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
7: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
8: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da €16.000 e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da €15.800. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.

No, Simone, la parola del giorno non è impinguinarsi. Perché una cosa che facciamo ultimamente è prendere delle parole che un po' abbiamo dimenticato dal dizionario italiano.

0: No, non è vero, 10 lettere.
1: Ancora di più!
0: Il termine scientifico ed elegantissimo per indicare una sudorazione abbondante, intensa e improvvisa, specialmente se causata da uno stimolo termico, come per esempio il caldo asfissiante, o emotivo, come l'ansia. In radio è la parola aulica per eccellenza per nobilitare le pezze di sudore sotto le ascelle.
1: Quelle che ci capita di avere, sì, che tu sì. Chiami...
0: Quando stai masterizzando un CD. Ha un po' quella
1: perché
0: forma.
1: Ha la forma del CD.
0: Ecco. Vogliamo usarlo in una frase?
1: Vai.
0: Il condizionatore dell'autobus ha smesso di funzionare proprio a mezzogiorno, mizzega, scatenando nei passeggeri una diaforesi collettiva di proporzioni bibliche che ha trasformato il viaggio in un'esperienza mistica.
1: Salutiamo tutte quelle persone che sono in macchina, belle refrigerate dall'aria condizionata o dalle palme o dall'impinguinarsi. Così evitano questo?
0: Diaforesi.
1: Non parlarmi più così.

0: 18 in punto.
1: Spot. Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
2: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
1: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
2: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Bozza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento su Radio Latte Miele.
1: Bene, sì, ora che abbiamo i pinguini ci possiamo impinguinare.
0: Bravo, bravo, nella prima ora abbiamo imparato il termine impinguinare.
1: E anche diaforesi.
0: Diaforesi è la parola del giorno per dire che stai sudando.
1: Sì, sì, esatto.
0: Parola che non si utilizza più perché ogni giorno tiriamo, non so, indietro il calendario per andare non so in che anni per ripescare delle parole che non utilizziamo.
1: C'è stata una diaforesi collettiva. Nel senso che c'è caldo e quindi caldo, abbiamo sudato.
0: Noi abbiamo detto impinguinarci, che è il metodo che utilizza mio cugino con 2G.
1: Sì, sì, ci sta.
0: Per rinfrescarsi, quindi quando sia caldo, bagnarsi la faccia, la testa e il collo.
1: Possiamo metterla anche in una frase, sia diaforesi che impinguinarsi.
0: Direi
1: no?
0: Di no, per non confondere le idee ai nostri ascoltatori. Già hanno caldo.
1: Ma perché, guarda, sto subendo una diaforesi incredibile, vado in bagno a impinguinarmi.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Applauso.
0: Bravi anche voi.
1: Basta.
0: Così. Un controllo incredibile del pubblico.
1: Sì, è vero.
0: Bravissimi anche voi che state scrivendo al 335-787-1910, scrivendo e facendo sentire la vostra voce, perché tra poco giochiamo con il Cruciverbone.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare, come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
0: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.

0: Giuli con Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Latte Miele questo mercoledì 15 luglio.
1: Ma stiamo... no, tranquilli, ce ne saranno anche altre.
0: Ma ci mancherebbe, bella battuta, ci voleva. Siamo al telefono con Giancarlo. Ciao Giancarlo.
1: Ciao Giancarlo.
0: Benvenuto.
2: Ciao carissimi.
0: Benvenuto Giancarlo. Allora, da Mestre, anche se dall'accento... Sì. È un po' più giù, sì. Sicilia, Bedda, sì. Bedda, Sicilia.
1: Avrei detto Emilia-Romagna, sai?
0: Beh, comunque più giù.
1: O meno.
2: Sì,
1: più
2: no, giù. Sicilia.
0: Sicilia dove, Giancarlo?
2: Provincia di Trapani.
1: Trapani?
0: Provincia di Trapani.
1: A sì. Black and Decker. No, dove, questa è una battuta.
2: Abito a San Donà di Piave, però.
1: Allora, Trapani praticamente è in alta sinistra, a fianco a Palermo.
0: Io sono stato a Marsala, a provincia di Trapani, Marsala?
2: Sì, sì, esatto.
0: Ok, ho fatto le,
2: vicino Trapani,
0: le
2: sì.
0: saline... Vero?
1: Ma perché mi fai
2: le
1: queste
2: saline,
1: domande?
2: Sì, esatto.
1: No. Sì, devi saperlo tu. Cioè, ma
0: sto, io sto parlando con Giancarlo.
1: Vado in Liguria? Ho comprato il biglietto
2: ma
1: per
2: no,
1: andare.
2: Ma... siete bellissimi. Torno da poco che vi ascolto, ma siete bellissimi.
1: Tu sei
0: grazie,
1: un
2: prima ascoltavo, sono sincero, prima ascoltavo Radio Bella e Menalla, poi ho scoperto qua Latte e Miele ed è un paio una settimana che ascolto Latte e Miele.
1: Oh, che è ancora più bella e meno monella.
2: Vero, vero.
0: Allora, stiamo giocando con il cruciverbone, Giancarlo. Sbiadisci sì. al sole una parola di sei lettere, di cosa stiamo parlando?
2: Allora, sei lettere, sì. mi verrebbe in mente colore.
0: Il colore!
2: Perché... tutti...
0: Bravo! Giancarlo c'è direttamente da Radio Bella e Monella, l'abbiamo rubato.
1: Però, questa cosa comunque non dobbiamo dire a voce alta.
0: Vabbè, cioè, fa niente,
2: non lo dovevo dire forse. Vabbè.
0: Siamo no, contenti, no, no, no, siamo no. contenti.
1: A prossimi ascoltatori chiederemo sempre a che radio.
2: Mi piacciono le canzoni, mi piacete voi.
1: Sei un grande.
2: Ripeto, prima perché io guidando il bus ascolto tanto la musica.
1: Certo.
2: E quindi ho scoperto ora questo e mi piace questo.
0: E rimani e non muoverti da Radio Latte Miele.
2: No, no.
0: Mi raccomando, Giancarlo. Ti salutiamo perché stai andando al lavoro.
1: Sì,
0: Giancarlo guida l'autobus per i turisti a Mestre.
2: Esatto.
0: Esatto.
1: Vabbè, studiato, bravo.
0: Visto, qualcosa mi ricordo. Okay. Buon lavoro e buona estate, Giancarlo.
2: Grazie.
0: Ciao,
2: ciao. Grazie, carissimi.
1: Divertiti.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Vai piano e non parlate al conducente, mi raccomando.

0: Merck & Cremont con Serena Brancali, The Colors, Partenope su Radio Latte e Miele. Abbiamo appena giocato con Giancarlo da Mestre, ma in realtà dalla provincia di Trapani, Sicilia.
1: Sì, infatti non sai che non mi convinceva quando fuori onda magari ci chiacchieriamo: da dove vieni? Vengo da Mestre.
0: No, di dove sei?
1: Sì, no, da dove si sta ascoltando? Vengo da Mestre, è un po'...
0: Mestre. Bravo Giancarlo, tra l'altro chiedete lui, anzi se salite su un pullman e sentite Radio Latte e Miele in sottofondo vuol dire che molto probabilmente siete sul pullman guidato da Giancarlo.
1: O che magari l'autista semplicemente buon gusto,
0: bravo,
1: infatti,
0: bravo.
1: Come Fred.
0: Bravo, salutiamo Fred Buongusto. Salutiamo anche Giancarlo che ha indovinato il 23 verticale, sbiadisce al sole, 6 lettere, era il colore.

5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Spot.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Grazie come sempre per i vostri messaggi scritti e vocali. Abbiamo giocato anche oggi con il Cruciverbone.
6: Ma tranquilli, perché si gioca anche domani, quindi mi raccomando, salvatevi il nostro numero che è sempre lo stesso.
5: 335 787 1910. Ora la Rettore.

0: ce la fai. Salto nel 1984 con Fabio Concato, Festa di Mare su Radio Latte Miele. Siete con Sime Vaschi fino alle 20. Abbiamo aperto questa settimana festeggiando alla grande per quanto riguarda il tennis italiano.
1: Vabbè.
0: Non abbiamo parlato di Jannik Sinner.
1: Vabbè, perché tanto ne parlano tutti. Cosa possiamo aggiungere noi a una persona che non deve... Cioè, che commento vuoi fare?
0: Ma nulla, cioè, siamo contenti.
1: Che commento vuoi fare, Simone?
0: No, siamo contenti che Sinner sia riuscito a bissare il successo a Wimbledon. Se per lui era un obiettivo quello di ritornare almeno in finale, per un altro tennista invece, a sua detta, era praticamente un miraggio. Tanto che nella finale, il giorno della finale di Wimbledon, lui si è sposato.
1: Ah, quindi ha detto tanto non ce la faccio, quindi...
0: Non stiamo parlando del millesimo al mondo, di Alex de Minaur, che è il numero 5 al mondo.
1: Ah, che comunque alla fine poteva tranquillamente... È come quando negli europei del 2004 di calcio, la Grecia, che doveva giocare contro la Francia, aveva già comprato i biglietti di ritorno.
0: Ah, sì?
1: E poi però ha vinto, cioè ha continuato.
0: Non se l'aspettava, certo. Per risparmiare ha detto, compro subito tanto.
1: Infatti.
0: Anche la federazione cerca di spingere
1: un pochettino. Vabbè, comunque costa prendere i biglietti per una quarantina di persone tra calciatori, collaboratori.
0: Sì, in questo caso, siccome erano in due, non penso che abbiano optato per una scelta economica, cioè era più forse una
1: scaramanzia.
0: Una scaramanzia.
1: Tanto non succede, se succede non è successo.
0: Se che succede non ci presentiamo alla finale di Wimbledon,
1: esatto.
0: Ma che ce frega?
1: Al massimo lo faccio vestito da sposo.
0: No,
1: in realtà
0: sarebbe bellissimo.
1: È una cosa che si diceva spesso a Roma quando nel 2010... Parlo della parte calcistica.
0: Anche avete perso lo scudetto con noi.
1: Esatto, che si diceva
0: non succede,
1: ma se succede. E poi ci furono i razziali che fecero Non è successo. Come in questo caso a De Minaur, che non è successo che andasse in finale.
0: Ma
1: dove è arrivato?
0: È uscito agli ottavi con Cobolli.
1: Ah, e allora niente.
0: Tra l'altro la moglie, anche lei tennista, si chiama Katie Burter. Lei è uscita proprio all'inizio, ma al primo turno.
1: Numero al mondo lei?
0: Non lo so che come messa nella classifica ATP, però lei è uscita subito al primo turno, forse perché era un po' più attenta. Voglio preparare tutto per il matrimonio.
1: Ma
0: okay?
1: Secondo me lei non voleva essere numero uno al mondo, ma voleva essere numero uno, ma nel cuore di De Minaur.
0: Te sei un bel romanticone.
1: Lo so, vabbè, quando ci sono gli 883 purtroppo succede.

0: su Radio Latte e Miele. Noi stavamo parlando di Wimbledon.
1: Bianni Sinner.
0: Che ha vinto Wimbledon, ma in realtà stavamo parlando di
1: De Minor,
0: di un altro tennista, Alex De Minor, che ha deciso di prenotare le proprie nozze la domenica della finale di Wimbledon.
1: Tu pensa se succedeva? Cioè si sposava praticamente a ogni grande slam. Cioè preparava.
0: Lui è uscito agli ottavi, di solito da quinto al mondo va un po' più avanti. Forse sì. Ha detto vabbè, tanto è inutile tirare avanti fino alla finale, cioè,
1: ma in realtà,
0: esco subito agli ottavi con Cobolli,
1: però,
0: e ci andiamo a organizzare il matrimonio domenica.
1: Però periodo storico in cui vabbè, tu sei abituato a pensare, se da una parte del tabellone c'è Alcaraz, che ora è il numero 3 al mondo, però diciamo senza l'infortunio sarebbe il numero 2 incontrastato, dall'altra parte c'è Sinner, becchio uno o l'altro, esci. Invece col fatto che ora c'è solamente Sinner, si rischia di arrivare in finale, eh?
0: Sì, però c'è uno Zverev
1: che tirato
0: bello a lucido. Rimaniamo in Inghilterra perché questa sera c'è una bella trepidazione,
1: certo.
0: Ci sono i fan e i tifosi belli belli tesi per la partita Inghilterra-Argentina. Si parla della semifinale mondiale, chi vince va in finale contro la Spagna, e diciamo che c'è tanto supporto da tutti i lati, da tutti i campi, da tutte
1: perché?
0: Le persone che seguono il calcio oppure no.
1: C'è?
0: Perché il primo ministro britannico ha promesso, nel caso di vittoria dei Montei dell'Inghilterra, un giorno in più di festa.
1: Ah, di festa nazionale?
0: Esatto.
1: Ma solamente per quell'anno, per quest'anno oppure?
0: Io penso che verrà portato anche negli anni successivi.
1: Tipo da noi che San Francesco, che è il 4 ottobre, diventerà festa nazionale.
0: Sì, giusto.
1: Primo anno in cui diventa festa nazionale, domenica.
0: Vabbè, ma è giusto per farcela sudare un pochettino la prima festività.
1: Certo.
0: Le parole del primo ministro britannico, che ha deciso, ragazzi, dai, tutti uniti a tifare la nazionale, anche perché sono 60 anni. Quest'anno sono 60 anni che l'Inghilterra non vince il mondiale.
1: E infatti quest'anno lo vincerà, cioè, mi sembra ovvio.
0: Amici inglesi, toccatevi.
1: Fuck you.
0: touch please. Touch the iron,
1: no,
0: poi l'acciaio.
1: Come si, il ferro.
0: Vabbè, comunque ci fa ridere che ci sia una festività per la vittoria dei mondiali. Noi non la facciamo perché siamo abituati, no? Con
1: sì,
0: quattro mondiali.
1: Sì,
0: adesso dovremmo farla nel caso dovessimo andare ai mondiali.
1: Andiamo a festeggiare come se
0: rivincessimo. La qualificazione, a noi ormai ci basta solo partecipare.
1: Andiamo ai mondiali, Beppe!
0: E stiamo a casa.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Nelle prossime ore alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le pianure di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, condizioni stabili quasi ovunque. Nella mattinata di domani di nuovo sole protagonista su tutta Italia, con cieli pressoché sereni, eccezion fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. Nel pomeriggio, salvo per qualche rovescio sulle Alpi orientali e per un generale aumento delle nubi al nord, non sono attese variazioni degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
8: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
9: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Gianna Nannini, perfetto, su Radio Latte e Miele. Quindi in bocca al lupo amici inglesi per questa sera, per la semifinale, perché nel caso dovessero vincere non tanto la semifinale ma poi arrivare in finale, vincere i mondiali, ci sarà un giorno di festa in più nel Regno Unito.
1: E poi ho detto una cosa molto interessante, che se dovesse vincere l'Inghilterra andare in finale sarebbe la prima volta che le due finaliste dell'Europeo sarebbero finaliste anche al mondiale. Dovesse succedere che l'Argentina va in finale, sarebbe il primo anno in cui la campionessa d'Europa gioca contro la campionessa di un'altra
0: d'America.
1: Di un altro continente,
0: in questo caso d'America.
1: Sì, in questo caso d'America.
0: Che sarebbe anche un po'
1: la finalissima,
0: la cosa più giusta.
1: Sì, che è poi la finalissima che abbiamo giocato anche noi nel 2021.
0: Sì, che dopo la sconfitta per 3-0 con l'Argentina non hanno più fatto la finalissima.
1: Sì, perché non
0: andava togliamo
1: benissimo.
0: Il trofeo.
1: Ma no, non l'hanno più fatto, è vero, perché poi c'è stata nel 2024.
0: Non l'hanno più fatto, non so bene il motivo. Comunque i mondiali ci forniscono degli assist non solo in campo, ma anche e soprattutto fuori. L'ultima notizia assurda riguarda la nazionale senegalese,
1: cioè?
0: Che ha licenziato il medico... Perché che non è stato per 10 anni?
1: Perché era un ginecologo. Cioè, che chiedeva, ma perché le persone che sto visitando non hanno l'utero? Perché sono calciatori, sono maschi.
0: Allora, il fortunato è il dottor Fedior, cioè il fortunato, quello che praticamente ha portato a casa dei soldi per 10 anni seguendo la nazionale, spacciandosi per medico, ma in realtà era un ginecologo.
1: Che ridere.
0: E l'hanno fatto sapere la federazione senegalese in una conferenza stampa mentre si stava annunciando.

0: 18 e 59.
1: Spot.
2: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
3: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
4: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
3: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
4: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838. O informati sui social.
5: La Puglia è meccatronica. È ITS Academy Cuccovillo.
6: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
8: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: settimane settembre su Radio Latte Miele, mercoledì è il 15 luglio, siamo entrati nell'ultima ora, siete con noi, Simo e Vaschi fino alle 20, che c'è?
1: Informazione, due settimane settembre, siamo il 15 luglio, no, domani
0: abbiamo controllato che settembre 2026 non ha due settimane.
1: Ne ha quattro e mezzo.
0: Quattro e mezzo.
1: Più o meno.
0: Un po' come un voto.
1: Che comunque
0: da 1 a 5 sarebbe perfetto.
1: Sì, da 1 a 5 sarebbe. E che ti ricordi quando io ho fatto l'esame di recupero del quarto liceo?
0: Il debito?
1: Il debito, esatto. Dovevo entrare in quinto. La professoressa mi disse: Vasquez, era l'orale. Vasquez, tu allo scritto hai preso 9 trentesimi. Momento di suspense.
0: Ma scusa, ma quando hai fatto le superiori? Nel 73?
1: Non lo so, però era un
0: trentesimi?
1: No, era un esame scritto dove era in trentesimi. Tanto io faccio, vabbè, come se avessi preso 3. E mi guarda e fa, no Vasquez, ancora di meno, perché se 9, 18, 27
0: e
1: vabbè.
0: Quindi te l'ha abbassato ancora di più il voto.
1: Sì, perché 10 trentesimi sarebbe stato 3.
0: Ma il recupero del debito adesso viene fatto subito alla fine dell'anno. Prima si aspettava settembre.
1: È vero. No, c'è stato un periodo in cui io praticamente in primo liceo avevo avuto 3 debiti. Ti fa capire il livello.
0: Io in seconda superiore
1: ho avuto 3 debiti e li ho scontati a metà.
0: Sembra che tu abbia infranto la legge e sia dietro le sbarre.
1: Guarda, secondo me è meno pesante infrangere la legge e andare in carcere.
0: Ah sì, certo. Salutiamo tutti i carcerati che ci stanno ascoltando e stanno facendo il gesto dell'ombrello dopo questa affermazione.
1: Perché ha piovuto, giusto. No, in realtà il primo liceo era a luglio il recupero dei debiti, mentre poi a un certo punto l'hanno messo a settembre, che è molto peggio. Tanto che io nel secondo liceo
0: ti dimentichi tutto a settembre.
1: Nel secondo liceo avevo avuto di nuovo 3 debiti e avrei dovuto farli a settembre. Io ho detto piuttosto bocciatemi.
0: Hai dato colpa al sistema scolastico che non ti ha fatto recuperare subito alla fine dell'anno i debiti.
1: No, colpa a me stesso che ero un asino, non avevo voglia di far nulla. Infatti sono stato bocciato a...
0: Ma ripetiamo, la bocciatura non è per forza una cosa negativa. Forse devi ripassare meglio alcune materie. O alcuni argomenti.
1: Ho fatto la magistrale di liceo scientifico.
0: Però guarda come sei cresciuto, guarda.
2: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza battezzata minoranza di governo, dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta a falso in bilancio a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.
2: Spot.
5: per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al 10° anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, due giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
6: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
7: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
6: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
7: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su GriecoMobili.it.
6: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Latte Miele. Dobbiamo esultare perché noi italiani siamo ancora campioni.
2: Perché cosa?
1: Non di calcio, ovviamente.
2: Non ci siamo nel mondiale.
1: No, infatti, siamo campioni di debolezza al supermercato.
2: Debolezza al supermercato, cioè?
1: C'è una tendenza che abbiamo quasi solamente noi italiani, ovvero un po' battiamo tutto il resto d'Europa, secondo varie statistiche. Siamo quelli che, entrando nel supermercato per comprare solamente una cosa, escono con 80 euro di spesa.
2: Ne parlavamo forse ieri con una nostra ascoltatrice con cui abbiamo giocato al calcio verbone.
1: Perché abbiamo detto non andare a...
2: Che era di fretta perché stava andando a fare la spesa.
1: Era di fretta, doveva comprare la frutta. Che bella battuta. Era
2: perché,
1: di fretta.
2: Di chi era questa frase qua? Era
1: non
2: di
1: lo so, sono di fretta che devo comprare la frutta. Era una cosa
2: mai sentita.
1: Comunque, in realtà, lei, abbiamo fatto pure la battuta: se hai fame, e lei ha risposto no. Ecco, meglio, perché quando hai fame per fare la spesa
2: compri tutto tranne quello che hai sulla lista.
1: Esatto, perché in Europa siamo quelli che fanno di più la spesa nei negozi fisici. Infatti il 72% degli italiani lo fa.
2: Tranne te.
1: In realtà io faccio un po'.
2: Tranne te.
1: Sto imparando a comprare la roba, che ne so, tipo il tonno, i muesli, questa roba
2: direttamente
1: che...
2: dalla Norvegia.
1: Esatto. No, solitamente anche le casse d'acqua, quelle da otto, le compro sui siti online. Uno in particolare, quello più famoso al mondo, che prima vendeva libri.
2: Ma compra, ma bevi l'acqua dal rubinetto, no. Filtra l'acqua come faccio io,
1: no.
2: Tutta sta plastica che porti ancora in giro. Ma l'ambiente lo vuoi rispettare oppure no?
1: Stai zitto. E... No, in realtà succede molto spesso in Italia che magari non prendiamo un'altra cosa che fa molto ridere, perché noi andiamo per comprare magari solamente il latte e usciamo con il salmone, con un salmone intero. Con magari...
2: Amore, hai preso il latte?
1: Ah,
2: no,
1: cavolo.
2: Ma ho l'uovo di Pasqua.
1: Ma siamo a Natale. In realtà succede anche un'altra cosa in concomitanza con questo tipo di spesa, che magari diventiamo una specie di equilibristi, perché diciamo, vabbè, tanto devo preso il latte che prendo il carrello, e quindi ci ritroviamo con praticamente 600 cose solamente sulle braccia.
2: E se ti vedono in cassa, col cavolo che ti fanno passare,
1: no.
2: Anche se hai tutta questa roba, perché se tu avessi avuto solo quello che avevi scritto nella lista della spesa, avresti avuto anche il vantaggio di passare in cassa.
1: La cosa divertente è che a me succede ogni tanto di fare questa cosa. Mi è successa anche l'altro ieri, che devo comprare solamente lo shampoo della palestra, e sono uscito con la cena di oggi, domani, dopodomani. A un certo punto mi è caduto l'aglio che volevo portarmi a casa, avevo talmente tanta roba che l'ho lasciato lì.
2: Ma no, ci scusiamo con il supermercato.
1: O con quello che è inciampato.

0: Si chiama così l'ultima di Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di noi italiani al supermercato che compriamo una cosa ma in realtà alla fine ci riempiamo di sciocchezze.
1: Cioè usciamo con degli obiettivi,
0: sì,
1: pochi obiettivi.
0: Ci usciamo prendendo, cercando di prendere il latte e torniamo con la mucca praticamente. Cioè con un sacco se c'è
1: senza
0: un motivo,
1: aver preso carrello.
0: Ci sono vari motivi per cui succedono queste cose, si parla di posizionamento dei prodotti.
1: Ah, cioè?
0: Cioè che per i beni di prima necessità.
1: Non ho mai capito questa roba del posizionamento dei prodotti.
0: E beh, è scientifico, cioè psicologico. Perché per esempio le robe che ovviamente andiamo a comprare, come il latte, il pane, la farina, sono sempre in fondo. Anche l'acqua, se ci pensi, cioè non è mai all'inizio del supermercato. O è alla fine del serpentone, come se fosse Dragon Ball il serpentone di chi andava
1: il
0: in
1: drago.
0: Cielo. Oppure magari in supermercato rettangolare è alla fine, no? In fondo. Perché tu cosa fai? Tutto, cioè tu devi comprare il prodotto di prima necessità, prima hai tutti gli altri che ti chiamano, fanno tipo le sirene di Ulisse. Ehi, vieni qui.
1: Allora, in realtà dove vado io? Dove vado io? Entro, c'ho verdure.
0: Esatto, c'è
1: frutta.
0: Un motivo. C'è un motivo se c'è frutta e verdura all'inizio, perché hanno l'effetto decompressione, cioè che sono cose colorate che stimolano l'appetito e soprattutto danno anche un senso di green, cioè un senso di benessere.
1: Ma meglio prendere frutta,
0: no?
1: E verdura, cioè alla base della spesa sono contento di partire con frutta e verdura.
0: Ma non so se hai notato che magari al supermercato, tu hai un supermercato di fiducia, no?
1: Sì.
0: Spesso cambiano la posizione dei prodotti.
1: No, quello no.
0: Come no?
1: Non ci ho fatto caso.
0: Ah, ok, però.
1: Cioè,
0: realtà,
1: nel senso che mi trovo sempre. Non devo avere la bussola o il, sì, il radar.
0: Il radar delle
1: radar
0: sfere.
1: Radar pane.
0: No?
1: Dov'è? Dov'è?
0: E in realtà succede che molto spesso nei supermercati spostano i prodotti così da.
1: Per confondere i clienti.
0: No, così da costringere la gente a cercare e vedere i prodotti.
1: A guardare tutto il supermercato.
0: E quindi magari vedi una cosa e fai. Pensa che effettivamente mi serve quella roba là, il pane proteico. Okay. Quando mai ti serve il pane proteico?
1: Ma il pane dove l'avete messo? È lì nel negozio di borse. Ma... così guardi anche le nostre nuove borse che abbiamo lanciato sul mercato.
0: Non abbiamo preso nessuno, eh.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
2: Spot.
3: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
5: Fino ad ora su Radio Latte e Miele abbiamo parlato di supermercati e abitudini.
6: Sì, praticamente siamo dei deboli al supermercato e non rispettiamo la lista della spesa.
5: Questo perché forse cerchiamo di essere multitasking. Tra poco parliamo proprio di questo, multitasking.

0: può succedere che andando al supermercato all'interno della lista della spesa ci sia lo zucchero, poi in realtà ti prendi tutt'altro, no? Che è alla fine di questo che stiamo parlando.
1: Vai, fai questa battuta sul zucchero. Vai.
0: Zucchero su Radio Latte e Miele, poi miele, dice, cioè, tutto perfetto,
1: bella.
0: Il latte. Perché abbiamo parlato dei beni di prima necessità che al supermercato vengono messi in fondo e quindi magari una persona presa da mille pensieri mentre va verso il fondo a prendere lo zucchero, il miele e il latte, prende un miliardo di altre robe.
1: Prende tutt'altro.
0: Eh sì, se, succede magari perché mentre facciamo la spesa si fa anche altro, per esempio
1: tipo?
0: Stai al telefono con i tuoi genitori,
1: vero.
0: Senti la radio. O magari stai
1: una call.
0: Sì, una call, per esempio.
1: Mi sono allungato un attimo, c'ho questa riunione. E tu non dici che sai fare la spesa?
0: No, assolutamente no.
1: Francesco, puoi vedere il documento che ti abbiamo inviato adesso?
0: Ecco.
1: Sì, scusami, ora non prende molto bene a casa mia. Vi avevo detto dei problemi con la DSL.
0: Francesco in cassa 4. Perché poi in realtà magari tu fai il doppio lavoro, manca a dire. Ecco, non bisognerebbe fare più lavori o più cose, perché il multitasking non esiste.
1: Cosa vuol dire che non esiste?
0: Ora spiega, innanzitutto spiega cos'è il multitasking a nonna.
1: Fare più cose contemporaneamente.
0: Ecco, uno studio della University of Stanford ha mostrato che chi fa più cose contemporaneamente tende a distrarsi.
1: Le fa tutte male.
0: Sì, ma tende soprattutto a distrarsi più facilmente, facendo anche fatica a filtrare ciò che non ci serve. Quindi, più che altro, dopo che hai fatto varie cose contemporaneamente, ti confonde anche dopo che non fai nulla.
1: Certo. Sì, sì.
0: Certo.
1: È normale, non ci stai dicendo niente di nuovo. Chi è che è capace di fare più cose contemporaneamente? Forse solo le mamme.
0: Sì, le donne, infatti, anche che fanno parte della categoria mamme. Ecco, in realtà il nostro cervello non è fatto per questa roba qua, e rischiamo solamente di lasciare tanti compiti a metà per passare al successivo senza restare agganciati al primo compito.
1: Io, per esempio, quando vado al ristorante, quelle poche volte, se qualcuno mi parla mentre ho il menù aperto, non so cosa scegliere.
0: Questo anche nel fuori onda. Quindi ora Simo, ora facciamo questo. Sì, sì, aspetta che rispondo su.
1: Cos'hai detto?
0: Cioè, infatti, cos'è? Dov'è che siamo? Perché c'è un microfono davanti a me?
1: Ma piove?
0: Aspetta che fammi rispondere al telefono.
1: Dove vado in vacanza ad agosto? Ancora non lo so.
0: Andiamo in vacanza?

0: Paola e Chiara dal 1997, amici come prima su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando del multitasking.
1: Sì, che del questa... fatto che non siamo capaci,
0: che non
1: bisognerebbe
0: fare
1: più cose contemporaneamente,
0: perché un po' confonde il cervello.
1: Quindi oggi sei venuto qui, questo mercoledì 15 luglio, a dirci che
0: multitasking non esiste.
1: Wow.
0: Che al supermercato ci fregano.
1: Sconvolgente!
0: Che vorresti dire?
1: Torno a casa più arricchito. Nel mio bagaglio so che se faccio una cosa non devo distrarmi. Grazie. Dammi la mano.
0: In realtà questa,
1: fratello,
0: invece di fare il
1: di non multitasking,
0: invece di fare l'S,
1: non la S. Ah, il Simone, certo, sono Simone, io.
0: Esatto.
1: Il Simone, come mi chiama mio padre.
0: In realtà è più una questione di aziendale anche, no? Perché ultimamente nelle aziende, soprattutto quelle grosse, se magari uno se ne va in un'altra azienda, il lavoro che faceva lui lo vanno a accorpare al lavoro di qualcun altro.
1: Dici, non prendo un'altra persona, ma sovraccarico un altro.
0: Perché lo sovraccarichi? Perché nel curriculum...
1: Ti va di prendere... Cioè, se volevi mica la promozione, ti do anche i documenti e le robe da fare del tuo ex collega.
0: E perché funziona in questo modo? Perché magari dicono, sai che ho visto nel tuo curriculum che hai scritto anche che sei una persona multitasking.
1: Ho visto che lavi vetri.
0: Ma che c'entra? Senti, magari prendi un consulente finanziario. Senti, ma tu hai scritto che sei multitasking. C'è il water? È un po' sporco.
1: No, ho visto che hai fatto l'animatore nel 92.
0: Ma che c'entra?
1: Vuoi venire alla festa di compleanno di mio figlio?
0: Vuoi fare da babysitter a mio figlio? Me la sono immaginata così. Anche se in realtà io multitasking e pensavo che fosse più una cosa, noi essendo millennial siamo la prima generazione che magari mentre studiava aveva la televisione accesa, o tipo io quando ero un po' più piccolino e stavo su Facebook.
1: Ma se io avevo la televisione accesa già non studiavo di mio, Dragon Ball poi era finita.
0: Facevi ronde energetiche sui compiti.
1: Esatto.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
6: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.

0: Ricky con Perdo le parole su Radio Latte Miele, un orario che ci fa stringere un pochettino lo stomaco, soprattutto se è vuoto.
1: Sì.
0: Lo fa cantare.
1: Sì.
0: Come se fosse una caffettiera.
1: No, come se fosse magari una pentola a pressione.
0: Una pentola a pressione. E quindi oggi andiamo a vedere che negli Stati Uniti si festeggia il National Hot Dog Day.
1: Bello, bellissimo.
0: Ti piacciono gli hot dog?
1: Certo.
0: Lo sai che c'è un galateo?
1: Cioè?
0: Per mangiare gli hot dog da rispettare.
1: Ah.
0: Per esempio, ti piacciono le salse da mettere nel hot dog? Cosa metti?
1: Ketchup e maionese.
0: Ah!
1: Che cosa è successo?
0: Divieto di ketchup. Non si dovrebbe mai mettere il ketchup sullo dog se si hanno più di 18 anni. No, quindi poi. Il condimento preferito degli adulti deve essere la senape. E basta!
1: E la senape in realtà è l'accompagnamento perfetto per gli hot dog. In realtà per i wurstel. Tanto che mi si consigliava in delle ricette prese da in giro per il mondo che quando si fanno gli hot dog ma con la pasta sfoglia, bisognerebbe mettere l'hot dog dentro la pasta sfoglia, ma prima riempirlo di senape.
0: Cioè, così come se fosse un imbianchino.
1: Esatto.
0: Tum tum tum.
1: Un senapino.
0: Poi niente posate. Tu le usi per mangiare l'hot dog?
1: No, cioè man mano, cioè deve essere.

0: baguette. Quanto spreco
1: ma
0: è?
1: Non fanno lo do con la baguette.
0: Ecco perché
1: scusami.
0: La
1: senna
0: inquinata, perché lanciano le baguette.
1: Ma per favore, poi le dita te le lecchi?
0: Certo.
1: Ah, ottimo.
0: Se non ti lecchi le dita.
1: No, quella è un'altra roba. Se i condimenti vi sporcano le dita, la regola è proprio di pulirsi leccandosi le mani. Ecco, diciamo di non prendere lo dog a un primo appuntamento, se no,
0: o di usarlo coi piedi, perché
1: diventa anche l'ultimo.

0: 20 in punto.
1: Spot. All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
2: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare, come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Quindi abbiamo parlato Dog Dog, ci è venuta fame, vi salutiamo.
5: Infatti ora andiamo a vederci la partita insieme, quasi quasi.
4: Argentina!
5: In realtà pensavo di prendere i polpettoni, però sai che l'hot dog un po'...
4: Allora, io porto l'entusiasmo e tu fai gli hot dog, ok?
5: L'entusiasmo non puoi...
4: Beh, io ti ho dato l'assist, ti ho ricordato che oggi è l'hot dog, anzi il National Hot Dog Day. Non posso fare tutto io, devo anche mettere i soldi? A
5: va
4: domani con Simo e Vaschi dalle 17. Vi lasciamo con Paolo Fox.
5: È un Vaschi più povero.
4: Ciao.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Le stelle del 16 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, sei tra i grandi protagonisti della giornata, direi del periodo. Energia, determinazione, occasioni, tutto può consentire risultati importanti. Fidati del tuo intuito anche oggi con la luna in trigono. Toro, un po' di calma ci vuole, non bisogna forzare i tempi, anche perché da venerdì le stelle sono più tranquille. Se in amore qualcosa non va, ricorda che Venere è in buon aspetto, quindi si può chiarire tanto. E poi chi cerca un nuovo amore dovrebbe guardarsi attorno subito. Gemelli, la curiosità porta lontano, ma se hai a che fare con una persona che spegne il tuo desiderio, che dice sempre no, è inevitabile che soprattutto nei fine settimana ci siano state delle tensioni. Si può recuperare? Assolutamente sì, però devo dire che la tua pazienza ha un limite. Cancro, massima attenzione alle spese, perché è vero che Mercurio transita nel segno, ma è in moto retrogrado, quindi evita acquisti impulsivi, controlla bene il bilancio di casa. Mercurio e Saturno vanno in conflitto tra qualche giorno, quindi se c'è un capo che ti tormenta o magari ultimamente hai cambiato gruppo o ruolo, è normale sentirsi un po' a disagio. Leone, sei al centro della scena. Carisma, sicurezza ti aprono porte che sembravano chiuse. E siccome so che il leone non si ferma e ha sempre grandi progetti, è un ambizioso, io direi di sfruttare questo momento in maniera favorevole. Le coppie più forti decidono, dicono sì, e quelli che vogliono trovare un amore dopo una separazione sono pronti all'azione. Vergine, è il momento di riorganizzare il lavoro, mettere ordine nelle priorità, con un po' di metodo, come al tuo solito. Tutto diventerà più semplice in amore con Venere nel segno, ma non fare il timido, la timida, insomma, è giusto essere prudenti, ma non diffidenti. Bilancia, la giornata potrebbe regalare un piccolo miracolo, questa luna è tornata attiva, molto diverso questo giorno rispetto agli inizi della settimana, una buona notizia, una coincidenza fortunata. Io penso che i Bilancia adesso abbiano veramente più fascino, consensi. Scorpione, le emozioni sono intense e tu saprai gestirle con grande maturità. C'è da dividere in due questo cielo, perché mentre in amore, nei rapporti con gli altri sei favorito, nell'ambito del lavoro è probabile che ci sia tanto stress. E soprattutto se negli ultimi due giorni hai discusso per questo motivo, devi stare attento a non continuare ad arrabbiarti. Consultazioni con esperti, avvocati, commercialisti. Sagittario, sei tra i grandi protagonisti del giorno e di luglio. L'unico neo potrebbe riguardare proprio l'amore, perché se è vero che sei lanciatissimo nel lavoro, hai grandi progetti e idee, dal punto di vista sentimentale, se una persona non ti guarda o comunque in questi giorni sembra lontana o ti annoia, è probabile che ci sia un divario da colmare. Capricorno, costanza e pazienza alla fine portano al successo, sono da sempre le tue carte vincenti. Hai iniziato questa settimana in maniera piuttosto pesante, ma ora si riprende quota. Finalmente la direzione giusta in amore. Acquario, è difficile in questi giorni mantenere la calma con persone che ti mettono sotto pressione. La nuova situazione astrologica con Giove opposto chiede di non caricarsi di troppi impegni, magari anche di tagliare rapporti che non valgono. Recuperare energia sarà più facile nel weekend. Pesci, la sensibilità ti guida verso scelte migliori, lasciati ispirare dalle emozioni di questa giornata. Attenzione però in amore, perché ultimamente stai diventando molto critico, forse ha ragione, ma non conviene tirare troppo la corda. Non sottovalutare un consiglio che riceverai oggi. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
7: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1979.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
3: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
4: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
3: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
4: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
5: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
6: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
9: Latte Miele, Ray Wind.
10: Dagli anni 60 ad oggi.
9: La musica che non si dimentica.
11: 1983.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Spot.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: Latte Miele.
7: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
8: 1976.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
4: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
5: Canta l'estate.
6: The Wind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele
7: 2021.
8: Rimani qui.

0: 21 in punto.
1: Spot.
2: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi.
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito presso la Murese Marmi. Consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
4: Rewind, la musica che non si dimentica. 1966.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Spot.
5: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli. I sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
6: Il centro ottico di Antonello Bozza in via Appia a Baragiano Scalo effettua sconti dal 20 al 30% su tutti i tipi di occhiali presenti in negozio.
7: Dall'ottico Bozza in sezione separata anche una linea economica con occhiali uomo, donna e bambino a partire da 79 euro, compreso di montatura e lenti antiriflesso.
6: Confezioni di lentine a contatto a partire da 15 euro. Soluzione unica per lenti a contatto a 6 euro. Coppia di lenti progressive antiriflesso di serie a 120 euro. E tanti altri prodotti certificati a prezzi scontati.
7: Ti aspettiamo per un preventivo gratuito e un controllo ai tuoi occhi. Centro Ottica Voza, a Baragiano Scalo e a Vietri di Potenza, presso Ottica ed Erboristeria Madre Luna, in corso Vittorio Emanuele 57.
8: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
9: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
8: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
9: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
10: Tieni il tempo, con le gambe e con le mani. Tieni il tempo, non fermarti fino a domani. Tieni il tempo.
11: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
12: Latte Miele, Ray Wind.
13: Dagli anni 60 ad oggi.
12: La musica che non si dimentica.
13: 1988.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Spot.
5: Per venerdì 17 e sabato 18 luglio non prendere altri impegni. Ti aspettiamo a Castelgrande per vivere insieme Borghi e Sapori, la manifestazione giunta ormai al decimo anno che coniuga cultura, arte, musica, buona cucina, sapori tradizionali e prospettive future. Tante le iniziative in programma, come la consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini sabato 18 luglio alle ore 18. L'appuntamento è a Castelgrande venerdì 17 luglio alle ore 20 per il taglio del nastro di Borghi e Sapori, che proseguirà anche sabato 18 luglio con un ricco calendario di eventi e con la cerimonia di consegna del premio nazionale Guglielmo Gasparrini. Borghi e Sapori, due giorni da vivere insieme nel cuore di Castelgrande. Ti aspettiamo!
6: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
7: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
6: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
7: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
8: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.
9: 1976.

come stai? Domanda inutile, stai come me.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Spot. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
3: All'Asta Mobili Chiarelli Center arrivano i Summer Days. Fino al 19 luglio scegli i tuoi nuovi arredi con il tasso zero vero e in più ricevi in regalo un mobile ingresso con specchio. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Affrettati, i Summer Days terminano domenica.
4: Canta l'estate.
5: The Wind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele.
6: 2002.

0: 21 e 58.
1: Spot.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto

0: a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
1: Cerchi un'auto perfetta al prezzo del miglior usato? Il tuo viaggio inizia da Auto R. È partito lo speciale usato, una selezione esclusiva di vetture certificate e garantite a chilometri zero e aziendali. Esempio, Volkswagen T-Cross a partire da 16.000 euro e ancora Seat Arona e Seat Ibiza a partire da 15.800 euro. Occasioni imperdibili e finanziamenti su misura per te. Le scorte sono limitate, non fartele sfuggire. Auto R, potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.

0: Hot.
1: Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
2: Gli spritz?
3: Li ho portati io.
2: Gli amici?
4: Ci siamo!
2: E la musica?
3: Non la dovevi portare tu?
2: Tranquilli, che ho l'app.
5: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
2: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.

0: spot.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

forse nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa

0: Senti che bel rumore.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Canta l'estate con te, Latte e Miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2014.

0: 22:58.
1: Spot.
2: Gli spritz?
1: Li ho portati io.
2: Gli amici?
3: Ci siamo!
2: E la musica?
1: Non la dovevi portare tu?
2: Tranquilli, che ho l'app.
1: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
2: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Latte Miele, latte, latte stelle.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Latte, latte stelle.
6: Le stelle del 16 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, sei tra i grandi protagonisti della giornata, direi del periodo. Energia, determinazione, occasioni, tutto può consentire risultati importanti. Fidati del tuo intuito anche oggi con la luna in trigono. Toro, un po' di calma ci vuole, non bisogna forzare i tempi, anche perché da venerdì le stelle sono più tranquille. Se in amore qualcosa non va, ricorda che Venere è in buon aspetto, quindi si può chiarire tanto. E poi chi cerca un nuovo amore dovrebbe guardarsi attorno subito. Gemelli, la curiosità porta lontano, ma se hai a che fare con una persona che spegne il tuo desiderio, che dice sempre no, è inevitabile che soprattutto nei fine settimana ci siano state delle tensioni. Si può recuperare? Assolutamente sì, però devo dire

0: che la tua pazienza ha un limite. Cancro, massima attenzione alle spese, perché è vero che Mercurio transita nel segno, ma è in moto retrogrado, quindi evita acquisti impulsivi, controlla bene il bilancio di casa. Mercurio e Saturno vanno in conflitto tra qualche giorno, quindi se c'è un capo che ti tormenta o magari ultimamente hai cambiato gruppo o ruolo, è normale sentirsi un po' a disagio. Leone, sei al centro della scena, carisma, sicurezza ti aprono porte che sembravano chiuse. E siccome so che il Leone non si ferma e ha sempre grandi progetti, è un ambizioso, io direi di sfruttare questo momento in maniera favorevole. Le coppie più forti decidono, dicono sì, e quelli che vogliono trovare un amore dopo una separazione sono pronti all'azione. Vergine, è il momento di riorganizzare il lavoro, mettere ordine nelle priorità, con un po' di metodo, come al tuo solito. Tutto diventerà più semplice in amore con Venere nel segno, ma non fare il timido, la timida, insomma, è giusto essere prudenti, ma non diffidenti. Bilancia, la giornata potrebbe regalare un piccolo miracolo, questa luna è tornata attiva, molto diverso questo giorno rispetto agli inizi della settimana. Una buona notizia, una coincidenza fortunata. Io penso che i Bilancia adesso abbiano veramente più fascino, consensi. Scorpione, le emozioni sono intense e tu saprai gestirle con grande maturità. C'è da dividere in due questo cielo, perché mentre in amore, nei rapporti con gli altri sei favorito, nell'ambito del lavoro è probabile che ci sia tanto stress. E soprattutto se negli ultimi due giorni hai discusso per questo motivo, devi stare attento a non continuare ad arrabbiarti. Consultazioni con esperti, avvocati, commercialisti. Sagittario, sei tra i grandi protagonisti del giorno e di luglio. L'unico neo potrebbe riguardare proprio l'amore, perché se è vero che sei lanciatissimo nel lavoro, hai grandi progetti e idee, dal punto di vista sentimentale, se una persona non ti guarda o comunque in questi giorni sembra lontana o ti annoia, è probabile che ci sia un divario da colmare. Capricorno, costanza e pazienza alla fine portano al successo, sono da sempre le tue carte vincenti. Hai iniziato questa settimana in maniera piuttosto pesante, ma ora si riprende quota. Finalmente la direzione giusta in amore. Acquario, è difficile in questi giorni mantenere la calma con persone che ti mettono sotto pressione. La nuova situazione astrologica con Giove opposto chiede di non caricarsi di troppi impegni e magari anche di tagliare rapporti che non valgono. Recuperare energie sarà più facile nel weekend. Pesci, la sensibilità ti guida verso scelte migliori, lasciati ispirare dalle emozioni di questa giornata. Attenzione però in amore, perché ultimamente stai diventando molto critico, forse hai ragione, ma non conviene tirare troppo la corda. Non sottovalutare un consiglio che riceverai oggi. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
1: Spot.
2: Un borgo antico. E la magia dei suoi vicoli. I sapori della tradizione lucana. Lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
3: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Spot. Nona Sacra dell'Agnello, sabato 18 luglio dalle ore 19 in piazza Bologna a Ruvo del Monte. Allieteranno la serata il gruppo musicale Voci del Sud e il gruppo folk di Montemarano Zompa Cardillo. Tante le prelibatezze da assaporare come la classica carne alla brace o al forno con patate. Parteciperà anche l'associazione Cuochi del Vulture con la realizzazione di un piatto. L'evento è patrocinato dal comune di Ruvo del Monte. Vi aspettiamo sabato 18 luglio per la Nona Sacra dell'Agnello e per vivere una serata insieme a Ruvo del Monte.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

Hai detto adesso a qualcuno, non dirlo a nessuno. Io come sognavo, come non ci credevo, ma un brivido al cuore diceva che non era un pensiero.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
4: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2012.
5: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Mezzanotte e tre.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: tu fai un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Spot.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.

0: spot.
1: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Incredibile speciale usato da Auto R. Usato certificato e garantito. Auto aziendali e a chilometri zero a prezzi mai così bassi. Mai, mai, mai così bassi. Esempio: T-Rock da 15.950 euro, T-Cross da 15.900 euro, Taigo da 17.950 euro, Polo da 14.800 euro. Vieni a provare una Volkswagen e capirai. Auto R, potenza, area industriale di Tito, Melfi, via Aldo Moro.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Spot.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
4: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: Una e uno.
1: Spot.
2: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
1: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata.

0: tappa biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
1: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
0: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
2: La Puglia è meccatronica. È ITS Academy Cuccovillo.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot. La Pugna è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica, dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
1: La Puglia è meccatronica, è ITS Academy Cuccovillo.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
3: Gli spritz?
4: Li ho portati io.
3: Gli amici?
5: Ci siamo!
3: E la musica?
4: Non la dovevi portare tu?
3: Tranquilli, che ho l'app.
6: Soddisfa la tua voglia di musica ovunque sei, quando vuoi. Scarica l'app Latte Miele Basilicata e Radio 7 Sud, oppure ascoltaci dal sito retesudaudio.it.
3: Latte Miele, ovunque sei, quando vuoi.

0: Hot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 2 in punto.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.